0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre brani strumentali, complesso strumentale, concerto palatino.
1: Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.
1: Joseph Schuster, quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anang 211. Moderato, un poco adagio, allegretto. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.

0: di Joseph Schuster avete ascoltato Quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anang 211. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.
1: Giacomo Puccini, Preludio sinfonico in La maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Preludio Sinfonico in La Maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano. Louis Moreau Gottschalk. Radieuse, Grand Vals des Concerts, opera 72. Pianista Philip Martin.

0: Di Louis Moreau Gottschalk avete ascoltato Radieuse, Grand Vals de Concert, opera 72. Pianista Philip Martin.
1: John Dowland, Lacrime Pavin, Pavana. Hopkinson Smith, Liuto.

0: Di John Dowland avete ascoltato Lacrime Pavin, Pavana, Hopkinson Smith, Liuto.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, andante, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.

Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La follia. Freiburger Barock Orchester, Gottfried von der Goltz, direttore.

Maurice Ravel. Daphné e Chloé. Suite numero 2 del balletto. Levé du jeu. L'an. Pantomime. L'an, Trélan, Vif, Trélan. Danse générale. L'an animé. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927. Tel Aviv, 17 marzo 2005.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Daphné e Chloé, suite numero 2 dal balletto, orchestra sinfonica della Radio di Colonia diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927, Tel Aviv, 17 marzo 2005.
1: Antonin Dvorak, quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie. Numero 1 in Do maggiore, presto. Numero 2 in Mi minore, allegretto scherzando, allegro vivo. Numero 3 in La bemolle maggiore, poco allegro, più mosso. Numero 4 in Fa maggiore, tempo di minuetto. Duo pianistico, Yara Tal e Andreas Grothuysen.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie, duo pianistico Yara Tal e Andreas Grothuysen.
1: George Entile, sonata numero 1 per violino e pianoforte, allegro moderato, andante moderato, funebre, lento e espressivo, presto. Tian Wai-yang, violino, Nicholas Rimmer, pianoforte.

di George Entile abbiamo ascoltato sonata numero 1 per violino e pianoforte, Tian Wai-yang violino, Nicholas Rimmer pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato 12 studi per pianoforte alle memorie di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour le degré chromatique, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, des idées rythmées sans lourdeur. Roger Mureraud, pianoforte.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile. Presto, allegro assai, presto, allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Markus Schäfer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, Jos van Immersal, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile, presto allegro assai, presto allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Marcus Schaeffer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, diretta da Joos van Immersel.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese in sol maggiore, numero 4, Bach Werke Verzeichnis, 1049. Allegro, andante, presto. Concertino Duilio Galfetti, violino, Maurice Steger e Stefano Bett, flauti diritti. Orchestra I Barocchisti. Clavicembalista e direttore Diego Fasolis.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese in sol maggiore numero 4, Bach Werke Verzeichnis 1049. Concertino Duilio Galfetti violino, Maurice Steger e Stefano Bett flauti diritti. Orchestra I Barocchisti. Clavicembalista e direttore Diego Fasolis.
1: Gustav Holst, The Planets, I Pianeti. Suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, The Bringer of War. Venus, The Bringer of Peace. Mercury, The Winged Messenger. Jupiter, The Bringer of Jollity. Saturn, The Bringer of Old Age. Uranus, The Magician. Neptune, The Mystic. Con coro femminile a 8 voci. Filarmonia, orchestra e voci femminili del complesso vocale dei Sixteen, diretti da Eugenij Svietlanov. Maestro del coro, Harry Christophers.

0: Notiziar.
1: Bon domes di bentroe e bentroedes al notiziar ladin, sione mercol ai nef de settembre. Te notiziar de incheres una ronde la meta che ha fat serer la strada de ferata, la ferata, da Sterzing al Prener, de in incidenti in sera de Nez, un sela, de scommenz della scuola, domante provincia de Trent e tel Venet, da po a un encel colliament da Ortisei o la chinché veni in auda la mostra unica, e da po do veres una sempre de Ortisei della noda dua, e in curte la presentazione del di della cultura ladina che stan a Pontin a Ortisei. Dandesi di Nant col notiziar ve fas una serie che te un cher de ora a Ladinia Life Cinzia Pistoia la intervisterà la consigliera de Comune de Cortina Roberta De Zanna se ragionerà con ella della prospettive per il davenir turistic de Ampez. Venione adesso all'attualità. Anter, Flersch e Gossen Sass con l'esarco in merte sera per un forte temporel dal col gran ega e tempesta si è destaccata una meta pericolosa per la linea della ferata. La meta non la erue adatto che la sinnes istu da fec volontadives de Flersch gli ha dit che la è venuta giù il bosco presso a pec 2 km da Gossen Sass in verso il confine. Anche da domani l'estate in Soralec con i geologhes del gestore della rete della ferata RFI la situazione la resta sinistra. Dal mese di inant la linea della ferrata la è venuta aperta un po' de mo per una scina, per una linea, con una mendra velocità. La ferrata un po' le serisia andò de venir seredes da sera per via che se cognessa andò metter mana piever la res le restasse piene de material. Via per il dire stat problemes per chi che con viager l'estat mettu bus e mesi sostitutives e a mo sarà deseses e interdivamens per i passeggeres via perdute il di. L'unbol del Prener Martin Albert l'ha intervistata Barbara Tilli della Tagesschau la dit che la situazione la è sinistra, le pervedu che il pieve tutto il dì e da sera e ha un tema che venia giù a mo material da laut. La Nigoles Basses non desce niente il mette contro il rayon col Jolier, cognerò un fer domani. Se il tempio ria, se cognerà ence serer in dodut. L'unbolt Albert el spiega che da mande RFI le venu fat nia da buona comunicazione ai viaggiadores e a cognu rester ores blocchete stazione senza neve sui mesi sostitutives. Doman sera su Albert venerà ciavana streda per sveter e muder fora la res parasas da nesedes dai presapec 1000 m3 da material di tritic venu giù. Non se sania sui tempi se decanche se poderà indore e pristiner la normalità sunduta la linea ferrata. Vegnola des invece un altro intervento fatto in sera de net del soccorso da Mont del Trentin e de fascia sun sela. Due alpinisti e venui mettui in sicurezza. La sera su dal mesanetta appunto l'operazione de salvamento de due alpinisti reste bloché e indena che venia giù dalla Kasnapov sulla seconda torre del sela da Mont de fascia. I due rampinatori si chiama il cente d'Ode sentor le sunes. Da sera i si è fermato sulla cengia sotto spitz perché che gli ha massa freddo e si è fatto massa fadia. Per fortuna gli ha riportato gli uomini del soccorso da Monti dove non si è fatto nia. La centrale unica d'emergenza l'attiva al Jolier e la domanal di damente ince del personale della stazione del soccorso da Monti auta fascia. A già che i due rapinadores non ha de besen de cures mediche sa sveltes e il pilota del Jolier l'ha fatto smontare l'equipe sanitaria cenacea e l'ha fatto montare su un secondo tecnico della stazione. Il Jolier don che legge sul parei, i due tecnici si è fatto muovere giù con la binda dalla cengia e gli ha recuperato i due alpinisti un all'otta da mesanetti e raduce testazione del soccorso a Cianacei. Vignola adesso a ragionare dell'Unione Europea. Dai 7 di giugno le enforza norme sneves in conde trasparenza e retribuzione e in perd le svenja metude sendora al do della provincia di Busan, Stefan Pescolderung.
2: Il Sorvige, Marcella Urla, provincia di Balzan, ha fatto un'analisi su sua piattaforma eJobLaur e JobBörse. Tcala che le aziende sono matite sulle offerte della UR online. Le risulta che passa mesi le offerte, previste al 50%, con tante informazioni sul pagamento. Ci che vengono a te una buona applicazione delle norme nuove dell'Unione Europea, in conto della trasparenza delle retribuzioni. Questo scrittante è la tour della UR, da dare informazioni sulla retribuzione che pubblica le offerte della UR, indicando o la somma del pagamento o facendo riferimento al contratto collettivo. Le nuove analisi delle offerte della UR pubblicate sul sito dai 7 di giugno in anci alla fine d'agosto. La dò l'assessoria provinciale per la UR Magdalena Amhof daida informazioni avvisa sul pagamento da se orientare presso e in strumento per tutto mezzo le differenze del pagamento tanto alles e ai.
1: E venione a Deste Gardena al center del tennis de Runcadicciola che in che in Amesdì vellurà per la gran fiera de scultura

0: dell'artigianato artistico unica. Tanti nand che della preparazione per la giaurida di Insnet ne disse il giornalista Alexander Stuffer sul post. Sention.
1: De tennis nie tlo purki plonier da odait kaj moment il 30 artist kan jnia kasi moment plu hospital a mostra je tan kan jnia da n koidam zi ai ponam tu purta ka i laur zi kunche su chada di metr ta dritta position a cio ki randange. Gstandil den dut vint nur fachtist ka fat da cinca ot pech kalul di deutschant laur zi tlo da odai dut pech nur vs tekni mo mei stai da odai a unika i kadie foch ino la gran novità, la gran novità di Maruia che vam pitedat questa occasione. La maggioranza di scultori vint nel il gestand che fece per il proi il Moching Molri, due che torna e due fotografs, da nuov il anche un comembro nuov, Marco Koschner, de descendenza de Gradina, ma che vive in Laura Salzburg. La varietà di Laura fece impressione in testimonia che artisti abbinassi streda, che stai boni de sviluppinant la scultura de Gradina, de chis ben 32 anni che da questa mostra. Kostan dat Ludl kienget vorino de Granglaures, Matthias Koschner, Präsident de Unica, hier pak ich Granglaures propi la prima particularita.
2: Stan sono stai buoni e io che troppo sa tavola in panni di fare proprio di Gran Laurus e che li ha un arricchimento prodotto alla mostra.
1: Soling vit il costiede na scultura un po' più abstract, che io la tendenza di dancuai va un po' più via sull'abstract, che io un po' la figura reale che la dominea.
2: Troppo poi avvia proprio dalla scultura tradizionale di Gradina e lui è la figura ponte centrale e pone di giorno da quel vai poi in avanti. La tendenza è di giorno un'unione se chi proprio si strada più qualche al santo.
1: Per un po' se giaura unica anche artisti da ora da cac stanno nel sierzo in gonda fascia te dal Austria ite tambon feselpa laurede briada con te da ora da Gradina.
2: Che Schalibong, Schalibong ha già portato nuove idee, un vecchio che sogna saute gradina, che è un d'altri che si prova a campagna del champ di l'ert, e un vecchio unico che dice, dopo che l'extra mostra, dice, muoio ma, mi impegno di più, muoio di ma più del mio, che gli altri non stanno a chiedere, dopo si prova e che li fa.
1: La motivazione del singolo artista, il spirit di concorrenza che è un po' di anterei, è scurstata nel sburro del progetto livello out che è in ciò che stanno da odai tloarun kadic. Tlo si rende un conto che non c'è la, che ma roia che è prodotta avai tanna gran varietà artistica na pitla valeda cocca gradina con quel singolo gest da d'ora. Un pubblico che ha spirito che è dis, poi anche da sei ranking in Domania, non sarà niente più di 6.000 che dalla pandemia hanno aspettato ancora 4.000 persone, ma per quel più interessante, in questi ultimi anni hanno avuto un po' di due pezzi e che alla fine della fine la base a ciò che gli artisti possono essere tol tempo e fare un po' di 7 pezzi, ma anche un po' di matrora in gran parte in ciò che è l'esame. Da 5 euro è la tanginante che vengono lasciati la gente dalla sede da sera appena la giaurida del centro del tempo. Nisa Runkadic, moment 13 di della gente di Gradina, ulak na spieda provincial president la provincia Kompacher, isi vice Daniel Alfreider.
0: Devel pai donc Alexander e per la giaurida de unica in snet venera reportare in Cetrail. Restonte Gardena e zone invece ad essa cognosere il bilancio della sazon da distà per la Noda Doa Mar Dolomita Ortisei. La struttura è un ponte di riferimento per la socializzazione, la indesfides maores per il davenir del mudamento del turismo e i costi dell'energia. Ne reporta per nos Simon Moroder.
3: Con temperature che passano via i 30 de chaut e la ue da Gianudè Scialli Granda, la nuda doia Mar Dolomit a Castampita vel novità da ditti de d'ora per Granch e per Pitli. Audion Hannes Malknecht, la nuda doia Mar Dolomit.
4: Nous sommes gur Scialli contanst, coc la gita che stand in stall von in stad al Maruia, Scialli bel tempi, saman quel porta ponga proc la gent va giant la nuda doia a pudai pausé, a sauteit tlega, e quel forse senza altro positivo per noi. Noi siamo stati proprio all'aperto la nuda doia, fa una nuova spriccia doia per lì, che è l'attrazione, anche per l'aperto che verrà la nuda doia e la sauna fa una ristrutturazione completa con un gran investimento e anche migliorare da sang da col 24/7 un po' anche per giauri la sauna e la nuda doia un giauri ai doi de giunicstan.
3: La statistica dice che è molto, la pluia non è per una nuda doia né è molto negativ.
4: Siamo nel bel tempo, porta anche però che la gente di giorno va anche troppo a monte e perché fa prodotto i doi di solac, fa più gente, fa di buchtempo e che poi si trova un po' che sta in sta, ma se l'am tono di sgur nia, già che si dice che è bel tempo e l'aura ben e tutta donna può essere scelta contenta.
3: Il turismo si va a mudare. Kaj santen če la nuda doja?
4: Kankiš ta žao mo nena o dojenes po ndi da nuda doja skudo trupš i kali poješte da tam pojede manko, kali ljudi kla žant kšta manko džut va po če la mo druje do la činkt la nuda doja prh poješte udajan gmo kaj, ma principialman trombang po duki pa tings rešta manko džut.
3: Il maggior costimento per l'implante di scurca l'energia o la costa è da anno a anno su.
4: Il maggior costimento per l'implante di struttura è un nuovo impianto fotovoltaico che aiuta a 13 surredel a sparare un po' di energia o a due su tanto al dut. Ma sarà per la sfida d'autunno e tutto l'inverno e lo un buon po' tema che qui prese il gas tanto al dut prenaus vede kis costi su e poi non si rende conto che non è buono di mantenere e portare in avanti tutta la struttura.
3: Il mar dormit a bella fuori in c'è una funzione sociale, tanto tut primo tons la valeda.
4: La nostra struttura crea porta proc e i kindri poi già nude, ma anche quando avevano problemi di sanità, poi già nude che fece senza altro buon e con la sauna un proprio anche questa zona di wellness, di spa, di relax, sulla che però anche un fattore sociale di Jessica, che la gente va anche a ciacolè e a trebuie să avem alguna ores de relax că porta proc adum cu la combinație dintre nuda doia și sauna putem pite na bona o dijon putem pite cec de plu de nou meve la altra structura că magari amena nuda doia o mena sauna.
3: Năzădit Hannes Malknecht. I primis d'ottobre unirà fatta la giaurida ufficiale la sauna nuova. În cala ocazion unirà în ce festeggiai ci cantani de la nuda doia Mar Dolomit.
0: In che da domani a Busan le venue presenta il programma del secondo di della cultura ladina, sarà in save dai 18 de settembre artigei e il titolo le da una generazione all'altra. In denna la conferenza stampa l'era l'assessore per l'istruzione e la cultura ladina Daniel Alfreider e il direttore dell'intendenza e cultura ladina André Comploi e il grob dell'Urier con Ite Carlo Schuani e Sofia Stuflesser ad un con Irene Prinot, direttora dell'Istituto Ladin, Mikura Deru e Rita Lovas, Circolo Lia, Mostra d'Ert. Sul programma la manifestazione di letteratura, art, musica, performance, letteratura e attività interattive. Tutto pisa per valorizzare la cultura ladina che sia espressione di sferentes e per rinforzare la scontrea del dialogo inter generazioni. L'assessor Daniel Alfreider la dit che la cultura vivca anche la vendata in ant da una generazione all'altra. André Comploi, direttore appunto dell'intendenza e la cultura ladina, sottolinea che la regione è dalle care della cultura ladina perché se il disco comincia con regione e il Vainant do con de altre forme espressive. La dit che se vel festeggiare la scontrea inter generazioni sa inter la Valle des Ladines e coi Ladins Furlegn e Romanche. De più venirà reportà in Cisnet a Trail. Adesso invece vi porto una neva curiosa avvisa a cado i cento quarantenni il poeta denunzia che todesco Johann Wolfgang Goethe l'ha passato fuori al Brenner da già nel via si è viaggio della teglia. L'era io del settembre del 1786 che anche scrittore l'argion c'è il giov anter la Elpes. Adesso in conto del meteo vedigion che resta fora e fora burtempo in che con probabilità de più ete sence più forte se inverse la sera. La temperatura massima le svadai de snefa e 24 degrees de tutta la regione. Con quest donca le dut per e son adesso alla digna life a mo in scin la does en deve il pai per ne ascuta su ad uc vo e ad uta voi autres en cen deve il pai ai tecniches della rai ladina per il didament. Stage ben.
5: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
0: So
6: subito do il notiziar ladin dan carta le does, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti alla Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia e di Daniele Mistura che mi accompagna a vin de dol bire cala tecnica. Con la fine della stagione da distanza sentiamo risonare spesso di presenze, numeri e bilanci. A buon conto, se per il parisonere c'è una sorta di turismo che non verde di moi vadani, ma c'è a dar valore alla gente che vive un territorio d'Utlan, un argomento first, tutta la Valle des Ladines e in particolare a Cortina. Bella puntina per resonare de questo dà il benvenuto a Roberta De Zanna, consigliera de Mendranza de Comune de Cortina. Buon domes di Roberta e de vel pai de ser chio con nos.
7: Buon dia a tutte e grazie a voi mai invita la vostra trasmissione.
6: Roberta, dunque, con una situazione a onete tanta de sa Cortina?
7: Sì, ancora tanta gente, da dire la verità, ancora che lei ha duernio, le gulle su tanto in gita, e ha tutto in giro per piazza, e c'è sempre il problema del traffico e della tanta macchine che gira intorno a Cortina e che crea veramente della situazione che è veramente difficile da sopportare. Una fre che mangia i parcheggi, perché c'è appunto tante cantiere ancora che occupa spazio, e chi è ad appena è ancora a finire del parcheggio, e poi effettivamente questo richiamo continuo di gente con la macchina, visto che non è neanche tanto un servizio pubblico che può offrire un'alternativa, le dovrà creare problemi sicuramente sul traffico che a Cortina.
6: Dunque,
7: e poi sì, non vedo dubbi che le sta un'estate con un tempo bellissimo dal punto di vista turistico, anche se dall'altra parte c'è un sacco di problemi di massacciodo, di questo riscaldamento globale, di mancanza di aga, di tutti i laghi a mezzo sutte, però io che i turisti stanno giù proprio questa estate, che sto a comportare anche che tanta gente si è venuta in montagna magari per scampare dal ciodo della città. Quindi diciamo che se vorrò guardare i numeri sarai da dire che va tutto bene, che c'è tanta gente, che sono tutte contente. Però forse anche altre modi di valutare il turismo, che non sia solo il numero della gente che viene, il numero della presenza. E allora forse questo le dà sempre qualche domanda.
6: Ecco, appunto in voi, di Uzzafora, belle bonde spesso questa domanda, no? Che se per il pa fer, che vele il pa dir, mentre risenta dins de Cortina al center?
7: Ecco, quel che le mancia in tutte queste anni, hanno che sta pensando tanto a Olimpiadi, al grande evento, hanno che sta pensando tanto al turismo, tanto che le sta da permesso di realizzare un grande alberghe, tutte a 5 stelle, e anche qua allora non le sta appunto tolesi in considerazione quel che le era esigenza del turista. E non è solo aiuto un senso del limite a questo, che è anche una contraddizione in questo tipo di turismo che le briosinante che a Cortina, soprattutto per quel che riguarda l'estate, perché da un lato stavo ruffei tutta questa tendenza verso il lusso di zone di alberghi a 5 stelle, di super attrezzate con piscina e che quadrio, negozi del centro anche là, grandi firme di tutti i tipi, e da che l'altra allora che sta tendenza verso il lusso, da che l'altra di state o invece che sta invasione di zona, anche se pacifica fino a un certo punto, perché anche là può essere della regola, se può essere un limite, dei turisti coi camper e con appunto chi camion tisagno che si dromeisse. Anche là questa libertà di zona, sì, agno che se vuole, ora dai della regola, perché se no se c'è son con i camper parcheggiate in mezzo alla piazza, in si parcheggi a operare da mettere la macchina, in passe e tutte piese dei camper parcheggiate a destra e a sinistra. Quindi ecco, diciamo che questo turismo ormai non più da pensare di vivere un turismo dal punto di vista quantitativo, ma sicuramente da un punto di vista qualitativo da pensare. Che non vuol dire che ad avvenire solo i sciore o chi si può spendere, però sicuramente le davette delle regole, dei limiti, e come che le sta fatto ad esempio una pre che ha funzionato in una certa parte per le trecine. Se te vuoi dire trecine è stata prenotata, questo ha salvato una pre sicuramente il traffico della macchina, anche se dopo anche là le ha code infinite spargite in trecine. Allora ci si può fare. È difficile limitare la libertà della gente di dire a mio chi vuole. questo non so oltre montanare, non so oltre che ho fatto tutta questa proposta per far sì aumentare il turismo, che non sbagliaio, non sbagliare a lanciare un messaggio la montagna per tutti. Io non credo che la montagna sia per tutti, la montagna è per sì che apprezza la montagna e vuol vivere la montagna, non per sì che si aggrappa via se sei un selfie su al lago del Sorapis oppure per via mangiare crasta in la via in Valdefassa che ho veduto tutte le fotografie. E sbaglio più grande probabilmente l'hanno fatto nosotre, con la nostra smania di crescere, con la nostra smania di far venire sempre più gente, e adesso se ci attorno hai un grande problema, proprio per questo.
6: Che vede il padir a una cultura della mont?
7: Così, questa è ben difficile, però io anche vedo la gente che va in città con le scarpette da spiaggia, anche vedo anche i rifugi o i bar del centro, tutta questa musica ad alto volume, come se non si potesse appunto apprezzare anche il silenzio o i rumori normali della natura. Anche se vuoi correre il mio a quel che è un stile di vita cittadino, appunto con i negozi del lusso, i rifugi, che ormai tante rifugi non è neanche più rifugi, le alberghi di lusso di alta quota, vuol dire che lanciare un messaggio sbagliato della montagna. Io non voglio neanche dire che la montagna è il sacrificio e che le dà solo chi che va a pè e tutto questo, però che idea è voluto appunto massificare questo turismo in montagna, che le fa anche un messaggio di John Calemoese, forse dopo il Covid, no? Inteso come un luogo di libertà, di vita sana e tutto. In realtà sarebbe là un'altra, perché adesso c'è tonta. Non solo hanno riuscito a gestire tutti questi turisti che vieni, ma anche a gestire chi che ha dall'urata di questi turisti. A Cortina, per esempio, è il grosso problema che tutti questi alberghi che ha rinnovato e non ha da poco pensare anche a per la camera non poter mettere la gente e il personale a dormire. E allora li costrette a dormire fuori dal paese, lontano. Sai che tu magari li costretto a tirare via certi servizi perché non sa come gestire il personale. E è difficile anche chattà, pochi che viene all'ora. E allora diciamo che questa crescita del turismo è anche frutto di una mancanza di programmazione, perché tu non ti puoi pensare di quei un gran albergo che da poco ha il problema di non chattare il personale, di non stare invece a dormire. E questo sta proprio questa voglia di crescere, sempre di più, e sempre più strade, sempre più piste, sempre più impiante. In realtà, però, anche dal punto di vista economico, magari non è il modo giusto di gestire. E allora io dico, c'è una soluzione? Forse non è facile, perché sarà da se riappropriare nosotre del nostro stile di vita da propone al turista e non nel contrario nosotre che corrompio a quel che magari il turista domanda. Sarà da dare un'offerta della montagna perché che nei nostri valori, che lei ha della tradizione, ha rispetto dell'ambiente, ha un certo modo di vive anche raggiunto di tutto quel che lei senza che abbia da diventare la rincorsa al selfie o la rincorsa a ripresa di tutti i costi, anche se magari non c'è sorbone da poter chiamare il soccorso alpino. Lo sì che è un processo facile, però certo sono al dito ondasi alla ricerca del senso del limite. Non posso più pensare che di più è meglio, ma che forse per me è una frede manco e con una pre anche di visibilità per i residenti, anche chi che non è direttamente coinvolto in quel turismo, che può essere molto in suo paese senza eda e di questi disagi come che lo si crede.
6: A Resoner di Limic, Roberta a Cortina, l'estate manafora l'ordinanza a quella che gevendit per Tagliana Anticafoni, che in pisedepa.
7: Ma che la dire la verità, se sono ruate a questo vuol dire che algo appunto non funziona e forse alla fine è stata un'azione di propaganda che altro, perché la frele è anche vero che insomma forse sta nuova generazione, ormai mi considero la generazione vecchia, Forse io gli insegnavo bene anche in certe modi di comportare, perché è vero, non è un problema di se mangiare un panino, però se tutte le feste sta o di stirarsi, scialisce la gesa, allora vuol dire che insomma algo in cioè, suo pensiero non l'ho saputo l'insegnare pulito. E allora che sta ordinando anticafoni o le stanno a fare in modo per evidenziare il problema. Anche se da poi da se domanda il vero caffone e il turista che si mangia il panino per strada, o è lo piuttosto che anche se posteggia la Ferrari in terza fila e magari dà fastidio al traffico o sul marciapiede, allora non può passare il pedone o piccola carrozzetta perché non si passa più sul marciapiede. Allora prova anche a se domanda questo ciccheron fatta sta ordinanza. Perché magari Poleron che viene con col Ferrari o col Porsche sul marciapiede non dice nulla, e anche che invece mangia il panino sono voi anche le tiro ordinanza. Tra alla fine forse anche sono fretta voi anche nosotros, perché on dovrà un metodo una fre così diciamo classista per questa ordinanza. A me non mi piaciuta anche una fredda, dire la verità.
6: Se per il papi sera mode moder prospettive, se sì, coluna potesse essere la azione concreta da mandare le istituzioni per mettere i sentadins de cortina al prun post?
7: Beh, allora intanto sicuramente le da risolvere prima di tutti i problemi dei residenti. Lo dice anche il patron del Slow Food Petrini, che non può essere un buon turismo se non sta bene il residente. Il residente che ha Cortina ha tanti problemi. Il primo problema è sicuramente che è di certa casa, perché cale i prezzi a ogni come chi è, sia per l'affitto che per comprare ancora peso, e quindi questo insieme poi al calo demografico, che è anche un problema che riguarda tutta la montagna, tutta l'Italia, diciamo pure, se cazzo sono sempre di manco, è anche da se domandare. Alla fine tutto sto ambarato anche un bel pecco non in pila di alberghi a 5 stelle, che se per l'altro non è fatto per ci, se alla fine ca il nostro giovane più di tanto non resta perché non c'è facciata o perché magari giustamente fa anche altre scelte di vita, chi che la ora ca non può venire a stacca perché i prezzi sono alti e con un normale stipendio e non riesce a vivere ca. E allora che è il primo problema da risolvere? È una comunità stabile che non vuol dire che la realtà è solo gli ambientali e i cortinesi. La gente che viene qua, che lavora qua, ha il diritto di stabilire anche la sua famiglia qua, in modo che il tutto può essere a scuola, perché c'è una fredda. La Cortina nasce 17-18 pizze all'anno. Questo vuol dire che tra qualche anno anche la scuola sarà un problema mantenere in peso la scuola superiore che è una adesso. Sarà una mancanza dei posti di lavoro, degli insegnanti e di tutto il resto, i servizi medici. Sarà tutto che viene ridimensionato in base appunto a chi se poche residenti che sono. Quindi il primo problema da risolvere è proprio quello. Di poter fare in modo che la gente possa vivere stabilmente a Cortina, l'uraca e costruire il suo futuro, chi che vuole. E i giovani di Cortina, se i vogli da un'altra parte, anche loro hanno il diritto di poter vivere, se i vogli. E se invece i vostacai hanno il diritto di cercare una casa a un prezzo che permette di vivere. Dopo, in base a che viene indriomanduto, perché se tu sei una comunità numerosa, se puoi pensare e domandare il medico di base, gli insegnanti, il servizio alla casa di riposo e tutto quanto. Per cui la prima roba è proprio quella che era da sé. E poi sicuramente la da essere anche regolamentare un certo tipo di turismo. Io penso anche a tutte queste Airbnb che le vedo su per affittare tantissime, e anche per la Cortina sì che le tante residenze dei Cresli, affitti brevi, anche che resta una regola di qualche razza, perché se no anche chi le tutte case sottratte al mercato appunto del residente.
6: Roberta, cogni evento rompere a buon conto nos cognon se salutarte che momento sul pensiero verte di che succederà a Cortina. De Velpai per essere stata con nos, De Velpai sì. A nos tecnico e a un'altra più bella.
7: Grazie a voi oltre e a un'altra volta. Grazie.
8: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Peter Malferteiner.
9: Die Brennerbahnlinie bleibt voraussichtlich bis morgen unterbrochen. Die italienische Polizei hat einen Mafiamord vor 7 Jahren aufgeklärt. Das Wetter unbeständig bei 19 bis 24 Grad. Nach dem Erdrutsch in Flers ist die Brennerbahnlinie zwischen Sterzing und Brenner unterbrochen. Für den Personenverkehr gilt die Sperre voraussichtlich noch bis morgen. Zwischen Brenner und Sterzing ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperre führt zu Zugausfällen und teils erheblichen Verspätungen auf der Brennerachse und im übrigen Bahnverkehr in Südtirol. Auslöser war ein Erdrutsch im sogenannten Fuchsgraben bei Flers. Rund 1000 Kubikmeter Erdmaterial waren gestern Abend abgerutscht. Die Gleise wurden nur deshalb nicht verschüttet, weil Sicherungsnetze einen Großteil des Materials zurückhielten. Das Gebiet gilt als bekanntes Murengebiet. Der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Martin Alber, hat das Krisenmanagement von Trenitalia kritisiert. Der nach der Mure eingerichtete Schienenersatzverkehr sei mangelhaft, die Informationen für die Fahrgäste seien zu knapp, sagte Alber auf Rhein-Südtirol. Auch in der Lombardei ist der Zugverkehr wegen heftiger Gewitter unterbrochen worden. Zwischen Cremona, Treviglio und Brescia fielen zahlreiche Züge aus, weil Äste auf die Gleise gestürzt waren. In Mailand wurden vorsorglich alle Parks geschlossen, um Menschen vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen zu schützen. Laut dem gesamtstaatlichen Rat für Forschung war der Sommer 2026 der heißeste seit Beginn der Messungen im Jahr 1950. Mehr als 7 Jahre nach dem Mord an dem Lazio-Ultraboss Fabrizio Piscitelli hat die Polizei 7 Mafiosi festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den Mord an Piscitelli, auch Diabolik genannt, in Auftrag gegeben und organisiert zu haben. Unter den Festgenommenen befindet sich Michele Senese, Boss des Senese-Clans, der zu den mächtigsten Mafia-Gruppen in Rom zählt. Der Landtagsabgeordnete der Südtiroler Freiheit Sven Knoll hat die Einladung des AfD-Jugendsprechers Jean-Pascal Hohm verteidigt. Hohm werde beim Jugendtreffen der Südtiroler Freiheit in Tramin lediglich ein Grußwort sprechen. Knoll betonte, die Südtiroler Freiheit pflege Kontakte zu allen demokratisch gewählten Parteien und habe auch Vertreter anderer politischer Richtungen eingeladen. Der Filmemacher Andrea Pizzini hat Anzeige gegen den Landtagsabgeordneten Jürgen Wirth-Anderlan angekündigt. Wirth-Anderlan habe in sozialen Netzen behauptet, Pizzini habe für sein Corona-Filmprojekt Wellenbrecher öffentliche Gelder in der Höhe von knapp 20.000 Euro erhalten. Pizzini weist das als falsch zurück. Das Geld sei an einen anderen Mann mit demselben Namen gegangen. Da sich Wirth-Anderlan weder entschuldigt noch das Posting gelöscht habe, will Pizzini nun Anzeige einbringen. Das Wetter. Die Wolken überwiegen bei 19 bis 24 Grad. Im Laufe des Nachmittags und auch am Abend ziehen von Südwesten her weitere Schauer und Gewitter durch, die stellenweise auch kräftig sein können. Danach frischt Nordwind auf. Morgen, Freitag, scheint die Sonne wieder häufiger und am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Soweit die Nachrichten von Rhein-Südtirol.
10: Einen schönen Nachmittag wünscht Renate Stauder aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Die Landesstraße Kalteren-Eichholz ist zwischen Markreit und Eichholz nach einem Murenabgang gesperrt. Zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung kommt es auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Rovereto Nord und Trient Süd und zwischen Brixen und Sterzing und in Richtung Süden zwischen Trient Nord und Rovereto Nord. Auf der Bustachtaler Straße in Fahrtrichtung Brixen zwischen Finkl und Schaps und auf der Finchgauer Straße zwischen Plaus und Forst in beiden Richtungen. Eine Einbahnregelung mit Wartezeiten wegen Arbeiten gibt es unter anderem auf der Gardachtaler Staatsstraße zwischen Zwischenwasser und Bikolein, auf der Brenner Staatsstraße bei Klausen und auf der Staatsstraße Klausen-Pontives bei Klausen. Gute Fahrt!
11: Der Nachmittag auf Reise Tirol mit Marion Töni.
6: Und mit Daniele Tigliani an der Technik. Einen schönen Nachmittag von uns. Fein, dass wir Sie dabei haben. Wenn der Regen ans Fenster klatscht und der Wind um die Häuser pfeift, da ist es drinnen doch am feinsten. Und wer weiß, falls Sie nicht gerade bei der Arbeit sind oder schon für die Schule lernen müssen, können Sie vielleicht mit einem spannenden Krimi auf der Couch liegen. Oder Sie machen es wie Will Ramsey. Vor dem Einschlafen ein paar spannende Seiten lesen. Wer ist der Mörder oder die Mörderin? Und ist er bald gefasst? Um so einen Krimi geht es bei unserem Nachmittagsspiel Die Frage zum Kaffee. Sie können schon mal auf der Krimi-Couch Platz nehmen und sich entspannt zurücklehnen mit Musik von Creedence Clearwater Revival und Alison Moyet. Bis gleich.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüsset, das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziario. La sabda è il 9 di settembre, nella Altinia Urtegiai, il Dì della Cultura Ladina, che noi presentiamo in Köthe nella conferenza stampa a Balzan. Il plenum di Gisane Margherita de Tomas.
3: L'edizione di quest'anno della Dì della Cultura Ladina ha deschemotto da una generazione all'altra, asa che l'engazza e cultura resta vives de mosse e ven slarie fora. Audion André Comploi, direttore per l'istruzione, formazione e cultura ladina.
4: Si bagion de cultura e de cultura ladina, ma ratanza che il fosdere importante da capire che dunze pannant, diciamo, le nostre specificità ladine e che il vascia le dannant da una generazione all'altra e perché il mettono insieme dal cuore la nostra cultura, quella è l'ingazza, perché la nostra rotonda, damiste, sarà una sorta di convegno, con impulsi, discussioni pubbliche. O là che si dice un gioco, ci va per dei bugiuni per la nostra lingazza e per le danni della nostra lingazza. Si può essere l'età di domiste creative, perché l'anno passato in salon culturale e poi in la musica altera. Ma saranno dei entier, là che si dice un gioco con le espressioni di valore della cultura ladina. Ticeran dal punto di vista da una generazione all'altra.
3: La provincia d'un conduta la istituzione sladine sa sostenu che sprogetta il ben della cultura che ha da venir vivuda, a ricordare l'assessore Daniel Alfreider.
5: Perché un invito sarà dovuto a duc, da gni, da fa para, da sedverti e sarà dovuto da scunaggio da mi in tra generazioni. E che è il tema di quest'anno?
1: Ha detto l'assessore Ladin Daniel Alfreider. Il camping sa sdlaccia a San Ciascian e l'inir nu segnalè la possibilità della presenza di un picce, della URSS, su un lagno. La forestale, arrivata su un posto, ha spocato con l'aiuto in un video, potuto constatare che l'instratania di un picce della URSS bude un giato, fosco. Sicché l'ufficio provinciale per la gestione salvare lascia al Savai, nell'attualmente attualmente informazione e indicazione della presenza della URSS, l'aperto o del Sud Tirol. Bini segnalazione vanidere controllata per verificare più snel che la vascia potesse proprio si trattare la URSS o di un'altra tir salvare e per calare l'appello alla popolazione da segnalare ma c'è ne sicuro. L'ultimo iade che lei ha registrato la presenza della URSS per avvisa il mandel M5 la Valbadia è stato il 2009. A Runcadice ha cominciato dal 2007 l'inaugurazione della mostra dell'artigianato artistico unica. De so 38esima di vita, Pita Castafiera 3, chiamò creazioni artistiche nuove. Scusa di esempio, avvisa Alexander Stuffer.
6: Staniel den Dut vint nuov artist, ca fat da cinca od pec, ca lul di Deutschland laurus il tod audei, dut pec nuovs tecni mo mei stai da audei a unica, e ca die foch in o la gran novità de Maruia, ca vam pite dat ca sta occasion. La majoranza ies cultaures vint nen il gestan que spea la proil mo cing molri, doi ca torna e doi fotografs, da nuov iel enge un cumambra nuov, Marco Koschner, de Descendenza de Gradina, Macaviv e Laura Salzburg. La varietà di Laura's fischen Prussion e testimonia coca e artisti abinassi streda, coca e stai boni de Svilupinant, la scultura de Gradina, te kish ben 32 anni che da questa mostra. Kostan dat Ludl kienget vorino de Granglaures, Matthias Koschner, Präsident de Unica, hier packis Granglaures propi la prima particularità.
7: Stan sono stai buoni e io che troppo satellite in panni di fare proprio di gran laurea e che li ha un arricchimento prodotto alla mostra.
1: Ha detto Mattias Kostner, presidente unico, che va in proprio inaugurato in questo momento. Na smoia, noi da giù in Sara Flersch, forse Sara da Sarella lì nella ferata da Antersterzing il Brenner, con gran limitazione della viabilità. Il materiale, circa 1000 metri cubic, si è distaccato da un temporale contro le papleia e granigiure. Le sperle e il paltagno hanno istituito una gran perda di gran reis di protezione. In quei domesti hanno potuto dare una aperta, una nascina della linea della ferata. In primo modo manda Sara, buona manta in Charles Ott, e il periodo da rinci la seconda scena della linea della ferata del Brenner. E dunque mano là dal meteo te Alpes arriva la dell'air con front freit che passa a domis de fora pur nostre svalades. Al sarà in gran perta nio da domani e danda dut domis de ie da sara e la possibilità de pluis in pertince de grain temporai. Le temperature sti paesi della Ladina già domani da 8 al plu 15 de graia pur il de. E ciò è sun se ruva la fin casta di zung notiziar da sara che lo vale nant con la programmazione Ladina.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.
8: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano sulla trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt è il piacere di essere qui con Ursula Tavella alla Val. Ursula, ola ist pat cresciuta su?
9: Io sono cresciuta su Kilo Laval, proprio Kilo che sta a casa, ola xungza e sono miei.
8: E ola ist pa giuda a scuola?
9: Io ho fatto la scuola d'arte in Gardana, dopo sono stata a Milan, ho fatto l'accademia, ho studiato la NABA, adesso ho studiato scenografia. Dopo sono stata un momento a Milan, a laurea, che si è stata per la mia professora, per la URSS indipendente, in scena. E da do mai tre strati in doppio di ambroci, che alla fine sono indoro vada a zurück, che lo sono miei.
8: E la scuola d'art, non è il più più sezioni, al manco in lauta, in Sanja Giocalizani, ci sezioni ha fatto?
9: Io ho fatto la sezione pittura, in Sanja che io ho detto in Kösche, che le pensi alle grafiche, il cranio che le design mosa in un'ora di valle che insegna informata, ma l'altra è scultura, grafica e pittura.
8: E cosa la passa più della scuola d'art?
9: Ma a me mi passa più d'art, bella fa la scuola d'art, perché in l'altra, ciò che è in l'altra è l'incidare troppo pratica, l'incidare troppo, e che al massimo incidere è, pensi, il mio medium principale di espressione, il segno, e per me è una scuola molto importante nella mia vita, direi sincero.
8: E questo per provare a proprio a Milano a fare la NABA, no? E studiare scenografia.
9: Diciamo che la gente dovrebbe più dire che non è un passo d'ar logico per me in cui sogno un pedinto neanche all'urdo scenografa, in cui sogno teatro né nia magari proprio in lotta c'è modar. Magari con il teatro del paese, insomma, proprio su Claur, per me è l'inch bimbo furesto la volta. Poi c'è tra varie cose, sono arrivata in più per me, vari progetti inch, che noi facciamo, che la Valbadia, inch, o la che sono arrivata in più per me, c'è un più potuto fare l'aria del teatro, e poi da cal sono arrivata di, ah, posso spagnare da mat. E poi sono arrivata a Milan, Io ho due calene, una professora che mi sembrava abbastanza interessante dall'altra scuola e poi con cara Ainge, dopo c'è la laurea per anni e due mesi, che è stata una bella esperienza in questa vita.
8: E è un'accademia o un'università?
9: È un'accademia privata, ma strutturata su un'accademia normale.
8: E delle altre materie si fa spesso?
9: Allora, principalmente sono in scenografia, in fisi in costume, perché sono in esperto della scenografia, la scenotecnica, la per tecnica che abbiamo in Savai, ma sono in un'altra accademia, in storia dell'arte, storia del costume, e del teatro, e in pittura, perché la scenografia non è mai la progettazione, all'in c'è la parte della realizzazione, la che mi ha più una formazione in tecnica da costruzione, un po' di base, samba in linea specifica e da signe e di pangince.
8: E è un'accademia che ne è frequentata da studenti in più di tutta l'Italia o in città foratka?
9: In città foratka, ma la maggior parte è italiana.
8: E el pensi dal liespo al mondo del lavoro pratico, ma fu avsinc os l'occasione de gispo veramente a laurea pro produzioni teatrali.
9: E calele da calele il samba la scenografia dar importante, ma fu can vai das fa, ma fu can fes pratica, l'esperienza sul posto, samba dar importante e alle il mondo del lavoro è dopo da altre mentre che sono anche studia e che mi si confronta con troppe altre realtà no? Sono studia post progettare cose fantastiche ma che mi si può portare alla realizzazione ma se non c'è stato pratico ma se è stato buono della realizzazione ma se c'è un certo budget e con quello mi si confronta abbastanza d'ora nella tua accademia. Anche se non c'è contatti con logico, a Milano e la Scala o con altri teatri anche in Nabel dare d'ora fa practicums e si zinci il film più vignun c'è calzalchiri in c'è più fora perché sempre in Galin ma si c'è più decidere vas magari la realizzazione vas più il film la televisione o in sciosh perché ma c'è bel mangi tra tante studio sono più dat cristallise fora
8: e da si c'è contento che alla Naba forse da professora che ti plagio dar pur il lavoro che la fa già scenografa e as poi in giallo che giunta laurea para no as con te
9: io la Margherita Palli che era una che San Bel ha laurea con grandi registi in con Ronconi e cioè ti grandi Opernhäuser San Bel Scala e io ho potuto laurea impara un paio di progetti che assistente ai costumi e adelongs fat progetti a Genova, a Brescia, insomma, ti dintorni, insomma.
8: Quella pas po' d'oggi da un anno che ti ha da studiare a Milano e c'è stata da l'ora o in Ant o in quella pas po' d'oggi da un anno con la UR?
9: Appunto, posso dire che c'è stata da un pezzo a Milano all'ora, appunto, tra l'altro con mia professora e poi con i miei colleghi d'università che facevano magari produzioni, hanno fatto un paio di produzioni con sits per la televisione, sits per piccoli spettacoli teatrali, per personaggi da Zeli, che in Schottky, ambienti da Loans, fatten per. E poi dopo, mai in don più trazzo verso Balzan, alla Rempizza da Lo. E sono stata un po' trecciante il teatro per il Sverein e Pünen, da Lo hai fatto un paio di assistenza ai costumi e dopo c'è la robiera del teatro. E in Tratan hai fatto altri piccoli progetti in giro per Südtirol, dei Freilich Pilelana, a teatri del paese, la Ila, la Val e c'è niente.

0: Ursula Tavella, ta studija Milan, scenografija, Klaus Schock, scenografa e inc costumista, no? Ciò pa di concretamente la urde scenografa, no? Pronato produzione, no? Al talk de teatro e alle prime figure professionali, no? Regista, scenografo, calc fez les lumes, same spogliatours, no? Quel pa, diciamo, come funziona il pa concretamente la urde scenografa?
1: Alles haben wir nicht mehr Modi da Pia, weil der Pandinch magari da genutzt dal Regista in sé o dalla produzione, ma sei più manco funzionare in ciò che vai magari da manada, dalla regista o dalla produzione. E spok anche le ciò fino a le informazioni base, il testo e spok da cal magari io invece bello perdi deso, insomma, spok dopo l'auring se paia io anche ambaia. Prima di quella regista, e poi pompieghi veramente a punse a coca in postaia, a chilling, a scala, il talk in estetica manter, e poi da cal poi mi manda fa mia progettazione. Ma le tre sono la urde, insomma, da scambio, le daniere sono la urde gruppo che poi dopo io, ma ti mi aperto, vini un mattino più si aperto, e da cal costruisci un po' il talk del teatro.
0: E da tutta la urde, no? Io penso che anche massimo ci avvai. In conoscenze, nozioni, proprio pratiche, no? C'è la vince da fare certe cose, no?
1: Io, e mi vai che daniera in più che il freno del regista. Ma, magari con otto vai il dit, oh, io res, sei spari, poi lega qua si è aperto, no, o te rob zing schön, no? Spo, io, ma se non era in più, dai, che ha daniera le possibilità e magari in limitazzo al posto che hanno fatto, al budget sambagn, alla costruzione, in che al nene campo is di, ok, costruisce chi lo l'impossibile, anche ma se non era, udai, scioccale il tocco, che ti pa snaia e ci che ha da te sambagn.
0: E di giù, aspa senza fai nomi, no, aspa il bu in da tre difficoltà, che la urdi giung ulak. L'ultima parola sarà tre.
1: La regista. Sai difficoltà e no. Alla fin pronto teatrale, vai che io daniera che allena dal mantel una collaborazione tra più persone e più ces. Ecco, nelnia che mi la ur che in min punto scina mi fa. Al nenia calatacamant era secondo me massimo un po' disturbante che la urda inch da oggi inch a 180 gradi e l'altra direzione de che al po un po' succede che l'argista ande va e dice no io con questa idea che sono piaia anche se non sono più buona la urenant può dire ok può più un sia da questo punto in do e pur buona sviluppo che lo inant arriva il magari anche bel verso la fine che lui dice no con caso no ma ecco tanto in non sono mai arrivata che c'è cancella per fortuna cancella tutta la scenografia alla fine che ancora è ben costruita ma che le cambi d'ar drastici c'è che lui ma dice che non è con calma sono la orecchia che le teatro perché in c'è un regista poi lo vende da domani e dice no questa fosse l'idea e poi dice ok.
0: Et cruzes in stress do di costumes o nia?
1: Nia tres, mo inch da trai, ma l'inch magari da trai pro produzione, l'inia da trai magari pro una produzione feci mai costumes, da trai el da fa, da argonote el da fa trami dui, da che al ne prima cosa nia i soldi alla do, me fa pur paie dues persons che feci e e da trai feci inch mala scenografia, po'. Il datore che scrive di costume.
0: E il palatrai incia, no, cioè che il teatro va in faccia più poco, no? Nia mat classic teatro, schlut, una sala teatrale, no? Molto po'. Teatro può veramente fatto un grum de poco, no? C'è il passaggio, per esempio, un lac tutta asfati, in un teatro aperto, sals proprio teatrale.
1: Teatri ad fora, cioè appunto i Freilichtspiele, che ne faccio una. Ma è un innenhof, un convent, con la calibra aperta, e non vede il muro del convent, c'è la plena, operetta, non c'è fatta fuori. C'è un passaggio al musical, al teatro musical, usup da ois, che è fuori, da lui l'inch, e da lui mi fa inch, la questione che non è solo, non è la nasnia na platea, nasnia, perché almas dut kant costruisse e cale sambagnol. E inch almas inch pun sec test fora, cal po pluvai, cal po estervant, cale pelinch bel cal calmas ester più segu dut kant inch priatours, per cosas in più da ti pun se.
0: E da sinch laure pro it al teatro da Balzan, no, pur sfanani te bühnen. E da lo, as laure sides not la pert di costumes che ince scenografia?
1: No, ad la ima laure la pert di costumes leite.
0: E da lo ince les produzions propi di frani ten bühnen?
1: Ad lo, el sun si stata appunto per di adi ai dai dei fa pro i costumes, quello di fat assistenza alla costumista, magari pro le gran produzions e scelta che fies degnara verso la fin, fesoi degnara un'operetta, un musical in show e spel degnara una barca da costumes da la chefa da compre da fani da adattei da dings e spo dopo inci dopo che guardarobieri e do la pune che lo dice i dai dat che il mand visti fai cambi arrigna che guanc ecco su radio inci magari cambi veloci con a tour da su ne bunda fama sai strada lotta i dei visti in scenant
0: dicun che sits pur la urla scenografa che pur la urla costumista. Ma su inch avai na buona manualità e sang sin pratic.
1: Secondo me bagn me fo diciamo cal daida il fatto inch magari che produzion sa in bagna sa produzions granas de gran chasa so lactas schiras de laurantic fes dut kant mo cis magari che lo da noso alle pitches realtà inch magari sa inate tipo la decadenza past una persona che dai da costruimo tes inch tu de lo che costruasce spara o che dai da sulla caravauco o chale da cambien costume che sai un più circa al manco co in piella machine da così spozzigna un varagna da sa vai da fa l'ur da sarturassa mo ecco dat da idee na timino da mazzo decorazioni so certe robas cal dai da segu da san
0: e el pa na produzion o valguns produzions che ter stade sa te particolarmente di jung in mant no
1: Das Ultima, das ist ein Dar zurück in Vanyanka Plumia Memoria. Was ist das Ultima? Das ist das Produktion, das mir dar Jüda Zakir, das ist Akira, das ist die Dekadenz. Und das Ultima Produktion, das ist das Sex Work für ein Spruch, das ist eine Produktion, Jüda Schritte Posta, mir vor in con le atturie adum e con la scrittura che ha scritto proprio il toc le due ultime produzioni che mi ricordo che mi aiuta il più a cuore
0: per la tematica proprio
1: sì per la tematica ma in c'è che estetica ma si dice che è ma piace ma in c'è bella tematica l'impedito di andare a fare l'insieme tanto
0: e ha sentito in stessa occasion o piuttosto il tamp da gi a c'are teater.
1: Seind manco lauta vjeit plu e da ma si ofo inci da proche ja manco tamp i sei gonot ai sun di da traki in passi ma sei na sara casa inci bel no spel calm che c'ha fa un più di importanza in c'è spavang in c'è un più di manco e magari in c'è il fatto sai che son chi lo la val e un più da lunch sai che anche c'è mo si in c'è balzang spelo che il tru in c'è più curt pur rove un teatro mo che dos niester na scusa mo al le

0: Ursula Tavella, apertista, scenografa e costumista, ti dà stress, chiamò Je Culzani?
1: Che è, secondo me, in una gran parte di mille ore, il signore fa i zains in suoi feriti. I zaini sono sempre papiri, che l'una è aperta, dall'altra aperta. C'è una cosa che sa di Roma divertente da fare, che lei c'è la Ursula che fa magari su pezza, che lascia stampe pezze, magliette o pur potuto dare da manto, o pezze da mangs, che lei c'è più aperta, più. Ecco, divertente ti diciamo della perdita del signore. Invece il signore è proprio quel che fece su papire, che resta il medium più importante per me, la lavoro artistico.
0: E da lì fece con altre mostre, no?
1: Gonote da trai, diciamo, da trai, più magari in collettiva, sono in show.
0: E in questo senso, in pezza, no? Ha sentito un stile particolare, no? Senza di terzo, no? O elementi della natura.
1: E alle scelte che io ti dico, mi piace mostri, alle creature, alle tirs, alle magari conotte nel che dici che si ricorda magari da storie in fora. Io che la cucina mi dà le mie ramanti che hai, che le più in conto storie, e samba io al roiati tirs. Con chi lo danosa, le la olpa, le il corfa, le il rech, il cerf, su radute, e io vai che c'è più che le chi stirz, che c'è più un dialogo, una storia, una mostra, espressione, sentimenti, all'inizio che fotografie, direi, dal mondo che mi insegna, all'inizio che una schizza, alle dar veloce, alle veramente un'impressione, tac, mezze, perché la niña che la ursa, la sura, dar di, ma alle veramente una istantanea quasi, da un momento.
0: E di giun kisch zains kilono di tirs e scho tu ti as dit no tu mostri as tum tu mancha di da kan tis no zu kilo la val be fo al nal dan di twir sin stum post ul aktis propi in chartlada da la natura.
1: No, pur dar time ti manda zinek kas patuchen scho kan che entratan l'accademia. Perché non pensi più che lei è un modo che ha un porte para esposto che lo all'epoca ben la urchi faccio con cada fa con il posto che lo mo è new fora che modo di segnare il canchietto mo tratta anche gli studi all'accademia.
0: E ci stas dit no kis sai va ninche i fes in conot stampè no son pezza mo calo di pezza sits pur cultrines.
1: Da due diplomate tra insomma in felpa sono in scuola si fa da tra che io il vaghi in scuola mi ha aperto giocosa del signore ecco la che è nina tan streng ma immagino che non sai che bel da può dare il vestito in scuola le magliette non sa bel
0: Ursula, quel pasai no, che ti ha detto che il sai no, che è proprio tu aperto, che to giù, che no, che è proprio tu, sai che la ors per una produzione, dello creare la scenografia e i costumi, mo in c'è, ula, al va in de danz, non to, con le indicazioni del regista in c'è, pur il sani in dere, il proprio tutto.
1: Avvisa, e cal e adesso vai io la Francia di due mondi. Noi abbiamo aperto il teatro che è più un gruppo che sviluppa a Dum e il signore dello Sunzi da Sora che fece i miei scorsi. La base è l'idea, ma l'ausführung è totale differenza.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione. Dar bel giulang a Ursula Tavella e bel giulang a Duzia Dutschkik ne sa scutesse.
1: Giulang a te.
0: Ciamona Bella Sara, Vzauda Erika Kaschlunger.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Credo vada considerato un fiore all'occhiello, intendo la biblioteca.
2: Assolutamente sì. Abbiamo una biblioteca straordinaria che contiene più o meno 50.000 volumi, ma tra questi ci sono delle vere preziosità. Tra queste il manoscritto che lei ha appena menzionato, ma ci sono altri importantissimi manoscritti che sono per esempio quelli che riportano le partiture musicali delle famose putte della Scuola della Pietà, che erano le allieve di Vivaldi.
1: Certo.
2: Ed è vedere queste partiture è una cosa assolutamente emozionante, perché si trova anche visivamente la passione per la musica e la musica come elemento di riscatto per queste ragazze che erano delle orfanelle e che venivano poi invece diventavano delle protagoniste, e tutti i visitatori della città, i grandi dell'epoca che facevano il Grand Tour, facevano a gara per andarle ad ascoltare.
1: Vuole ricordarci allora in conclusione come cominciano domani, come si aprono domani le celebrazioni per i 150 anni?
2: Sì, assolutamente. Allora, un concerto molto importante, anche perché a questo concerto parteciperanno tutti i nostri studenti, l'orchestra sarà al completo, il coro sarà al completo, ma pensi, è tale l'entusiasmo che hanno voluto partecipare anche alcuni dipendenti amministrativi del conservatorio. E verrà proposto lo stesso repertorio che venne proposto 50 anni fa per le celebrazioni dei 100 anni, repertorio che comprende musiche di Bach, di Handel, di Beethoven, ed è un modo per manifestare quello che dicevamo prima: il futuro ha delle saldissime radici nel passato, e questo emozionerà sicuramente tutti.
1: Sul podio il direttore del conservatorio, mi pare di capire, domani, vero? A completare.
2: Esatto, dirigerà il direttore del conservatorio, il bravissimo maestro Roberto Gottipavero, il quale sta finendo il suo mandato, perché alla fine del mese di ottobre andrà in pensione, lascerà il conservatorio, ma devo dire una persona assolutamente straordinaria e che ha anche un carattere innovativo, dedito all'innovazione, tant'è che quando gli proponiamo qualcosa di nuovo e di difficile, lui dice sempre sì, è difficile, è vero, e quindi è fatto per noi, è adatto a noi.
1: Benissimo, allora auguri al presidente del conservatorio Fabio Moretti per i 150 anni del conservatorio. Le celebrazioni cominciano domani con questo concerto nella chiesa di Santo Stefano a Venezia, andranno avanti fino al 27 gennaio. Grazie per essere stato con noi. Noi ascoltiamo questo Sovvente il sole, questo brano dell'Andromeda Liberata, nell'esecuzione degli studenti del conservatorio Dipartimento di Musica Antica. Grazie a Fabio Moretti.
2: Grazie a lei e un invito a venirci a trovare.
1: Grazie, arrivederci.

0: Era un brano tratto dall'Andromeda Liberata di Antonio Vivaldi e lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio e del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio appunto Benedetto Marcello di Venezia, ed era il brano che andava a chiudere il servizio dedicato ai 150 anni dello stesso Conservatorio Veneziano. Adesso ci spostiamo non di molto perché andiamo in Friuli, andiamo a Udine, dove in prima nazionale debutta il giorno 11, dopodomani, con repliche il 12 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Debutta il progetto Pasolini, i Turks dal Friul, 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, con regia di Alessandro Serra, e una produzione che parte del progetto di Cinema Zero, appunto, i Turks dal Friul 1976-2026, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. Noi ne parliamo con Alessandro Serra, il regista, che è nostro ospite, che saluto e ringrazio. Buonasera Alessandro Serra.
1: Buonasera, grazie a voi per avermi ospitato.
0: Grazie a lei. Dunque, questo progetto in pratica si risolve in uno spettacolo nel quale si intrecciano il testo di Pasolini, evidentemente, con una storia che invece è quella di 50 anni fa, una storia di un terremoto e della resistenza del territorio, diciamo, della capacità di ripresa del territorio. Ecco, come tutto questo viene messo in circolo virtuoso?
1: Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere agli organizzatori del progetto, perché mi occupo solo dell'aspetto teatrale, quindi di un'opera teatrale di Pierpaolo Pasolini, che poco o nulla ha a che fare in realtà con il terremoto.
0: Se non quindi, il fatto che fu messa in scena
1: sì, esatto.
0: Per la prima volta hanno nel 76, esattamente.
1: Esatto. Hanno deciso di rimetterlo in scena, mi hanno offerto questa possibilità e niente, e ho accettato con grande entusiasmo.
0: Dunque, allora parliamo ovviamente del testo di Pasolini, che Pasolini aveva definito il più bel testo che abbia scritto in friulano, e la scelta del friulano come lingua per Pasolini aveva un senso molto forte, molto profondo.
1: Sì, assolutamente, diciamo che io credo che con questa lingua, che poi non è la sua lingua madre, ma una lingua che ha voluto apprendere, e anche in virtù, immagino, del forte legame affettivo che aveva con la madre, e che ha imparato anche dai contadini, vocabolario alla mano, per cui il friulano dei Turks è un friulano in parte anche creato da un grandissimo poeta, e mantiene in sé ovviamente questa energia che viene dalla terra, insomma, questo suono meraviglioso, ma ci sono anche delle invenzioni poetiche, degli arcaismi, e quindi tutto ciò lo rende anche altamente musicale, e quindi in qualche modo dicibile e cantabile. Ecco.
0: Pasolini scrive questo testo in tempi di guerra, però non lo mette mai in scena. Perché, secondo lei?
1: Ma io non posso rispondere,
0: infatti il secondo lei risolve tutto.
1: No, analizzando così poi la parabola esistenziale, artistica di Pasolini, che è un regista di cinema, e poi leggendo il suo manifesto per un teatro che non è mai esistito, ovviamente, immagino che questo in qualche modo un po' così avesse poco a che fare in realtà con quella che poi divenne la sua idea del cosiddetto teatro di parola. E io immagino, penso che è vero che questa fosse la sua opera più bella, anche perché la sua opera sono tutte opere non teatrali, perché Pasolini non è un uomo di teatro, quindi non può che scrivere letteratura teatrale in qualche modo, ma questa, avendo appunto possedendo questa lingua così musicale, in qualche modo è l'opera che più si presta alla scrittura di scena, ecco, se vogliamo usare questo termine.
0: Sì, lei sa che noi in Radio 3 Suite abbiamo una predilezione per tutto quanto l'aspetto musicale. Le chiedo, quanto è importante la musica in questo spettacolo? Perché noi sappiamo che ha avuto musiche, insomma, io penso a Giovanna Marini, per esempio, che accompagnava le musiche in Turks dal Friul, eccetera. Ecco, io chiedo quanto la musica debba essere vettore in qualche maniera dell'espressione assieme alla parola.
1: Ma nel mio caso specifico, io penso tutto in termini musicali, anche le luci, i movimenti di scena e ovviamente la recitazione, per cui ha un'importanza fondamentale. Poi il vantaggio di poter lavorare con una musica, con una lingua che porta in sé già una musicalità,
0: Certo.
1: ci ha molto agevolato. In questo caso c'è anche la presenza del maestro De Franceschi che ha composto dei canti meravigliosi. In qualche modo ho ricostruito l'esoscheletro del testo, rendendolo il più teatrale possibile, quindi dividendolo in scene e individuando anche dei momenti di coro che sono stati poi musicati dal maestro De Franceschi. Ecco, questi, quindi, e tutto ciò sì, in qualche modo si amalgama, si sposa con questa lingua che noi abbiamo cercato di far suonare, perché ovviamente la lingua che si parla nei villaggi non può essere, o nei paesi, non può essere la lingua che si parla in scena.
0: Sotteso a tutto quanto il racconto pasoliniano c'è un'ansia, c'è sottesa un'ansia di riscatto in qualche modo per una popolazione di diseredati, di sopraffatti.
1: Questa è una domanda molto delicata, nel senso che non lo so, per quanto mi riguarda, io non ho un po' di difficoltà ad individuare e ad aderire anche a, come posso dire, a quegli aspetti identitari che hanno a che fare con le varie, cioè io poi sono sardo e in qualche modo ho riscritto il Macbeth di Shakespeare in sardo,
0: Macbeth.
1: ma Macbeth, esatto, ma il mio intento è spiantare dai testi la propria aura e in qualche modo facendo emergere gli archetipi, ciò rende l'opera universale, per cui, come dire, così come in Macbeth, anche qui non c'è nulla che non sia squisitamente frulano, che non sia allo stesso tempo anche universale, per cui l'intento è in qualche modo utilizzare queste risorse che sono sicuramente, nel caso specifico, poetiche, musicali, per poter comporre qualcosa che possa parlare a tutti, insomma, ecco.
0: Nella sua cifra teatrale è comunque presente spesso questa predilezione nei confronti delle lingue, diciamo così, minoritarie. Può essere il sardo, può essere il grecanico, e penso ai suoi spettacoli premiati, peraltro. Ecco, perché è una cosa che la. Cioè, cosa l'attira? Ecco, non è perché, cosa l'attira particolarmente di questo?
1: Ma in realtà è la risposta alla prima domanda. Tutto ciò ha a che fare con la musica. Io sono attratto dalla musica. E siccome io sono nato in un'epoca in cui il teatro si stava spegnendo da un punto di vista musicale, per cui in scena ormai si usa una recitazione che è molto prossima alla televisione, al cinema, che a sua volta è una sorta di rifacimento della recita del reale, per cui non esistono più o sono molto rari gli attori che cantano parlando. Mi riferisco ai grandi attori di qualche anno fa, insomma, per cui l'italiano, che è una lingua meravigliosa, ma è una lingua molto difficile, cioè quantomeno per noi che siamo orfani di maestri, è più, almeno per quanto mi riguarda, mettiamolo così, mi è più facile lavorare con delle lingue che hanno già in sé una musica, un suono o delle possibilità fonetiche. E in questo senso poi i testi diventano tali, diventano fonetici. E anche per distaccarsi da questo scimmiottamento del reale, insomma, no? È chiaro che anche l'uso dei radiomicrofoni non aiuta a questo distacco, a questa elevazione, per cui dal logos si va verso la fonè, insomma, dal chiacchiericcio, per usare una parola cara a Pasolini, si va al canto. E quindi è solo questo il motivo, non c'è veramente non c'è nulla di identitario. Poi inavvertitamente, quando tocchi le lingue che, ecco, già questa parola è un po' offensiva, minoritari, per me sono maggioritari, no? C'era qualcuno che diceva che il dialetto è una lingua senza esercito. E quindi portano in realtà la perdita di queste lingue minoritarie, e anche questo è un pensiero Pasolini ha espresso in maniera mirabile, ha anche a che fare con la perdita della cultura di questo popolo, ma per cultura non si intende gli usi e le tradizioni, per cultura si intende qualcosa di molto sottile che arriva fino al sacro, insomma. Ecco, in grecanico, ad esempio, che è l'ultima lingua che ho frequentato per 3 anni, abbiamo viaggiato, abbiamo intervistato gli anziani, abbiamo donato il nostro spettacolo agli abitanti di Gallicia Nuova, insomma. Ci siamo stati in quelle zone e la lingua porta con sé una sapienza che nel caso specifico è una sapienza greca. Ecco, ci sono i culti dionisiaci
0: Sì.
1: dietro tantissime parole. Ci sono forse non so quanti modi per dire capra, e quindi anche la parola tragudia,
0: Sì, la Tragos,
1: insomma,
0: appunto.
1: esatto, sì, che significa anche canti. Quindi,
0: Pasolini
1: ecco, in questo
0: parlava. No,
1: senso,
0: prego,
1: sì.
0: mi scusi, concludo pure il discorso, mi scusi, l'ho interrotto.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ho terminato,
0: No, dicevo,
1: tranquillo, grazie.
0: Pasolini parlava di tribù, per esempio, a proposito dei napoletani, un discorso che mi tocca da vicino, dicevo, parlava di tribù.
1: Sì,
0: È questo il
1: ma
0: caso, anche in questo, la tribù si ritrova anche nel linguaggio. Si identifica anche nell'uso di un linguaggio specifico.
1: non lo so, ripeto, per me, per quanto mi riguarda, il rischio è proprio sempre quello di scadere nell'identitario, e quindi anche nell'ideologico, che è un'altra brutta parola. Insomma, io
0: Certo.
1: preferisco stare nell'ideale, e cioè nell'aspirazione di qualcosa di irrealizzabile. Dal momento in cui pensi di aver capito come si fa, scadi nell'ideologico. Il passaggio successivo è la propaganda, per cui si cade
0: Il
1: inesorabilmente
0: gradino
1: proprio.
0: più basso, diciamo
1: Allora,
0: così.
1: il primo più basso, per quanto riguarda ad esempio il napoletano, è una lingua che io adoro, cioè, continuo a fantasticare nelle mie ricerche immaginando testi recitare in quella lingua lì, e sappiamo che gli ultimi grandi si sono espressi con quella lingua lì, mi riferisco a Viviani, mi riferisco a Petito, cioè autori che componevano
0: Anche Moscato e
1: testi
0: Ruccello, per
1: fonetici.
0: esempio, volendo andare in epoca più recente,
1: Sì,
0: insomma.
1: forse in questi ultimi due, non so, non sono un esperto, ma forse manca un po' la sorgente che per me, cioè, no, manca, c'era, ma non era così forte
0: Sì,
1: probabilmente, la sorgente
0: sì,
1: primaria che per me che è la compagnia. Però assolutamente sì, certo, sono ancora le ultime forme di musica, che si può ascoltare in teatro
0: Certo.
1: attraverso la parola degli attori.
0: Alessandro Serra, le chiedo anche in questa sua regia, che chiaramente punta evidentemente molto sul suono, sulla musica, sul ritmo a questo punto anche,
1: Sì.
0: quanta parte ha invece la componente scenica? Cioè il pubblico cosa ritrova in scena? Una scena essenziale mi viene da immaginare, dove è il corpo che probabilmente dice molto.
1: Ma le mie scene sono tutte molto semplici, sono dei quadrati o dei cerchi, nel senso che io preferisco allestire dei fondali neutri sui quali lo spettatore può, e dare la possibilità allo spettatore di immaginare. Perché io ho preso quest'arte negli anni, cioè appunto nel palcoscenico più cerchi di imitare o scimmiottare un'ambientazione, ad esempio, più scadi cioè in qualche modo disattivi il meccanismo, il dispositivo fondamentale che è l'immaginazione. E quindi la scena è piuttosto semplice. Poi, che non significa che sia semplicistica, perché evidentemente per essere semplice deve essere anche molto complessa.
0: È molto pensata, evidentemente.
1: Sì, poi fondamentalmente io poi mi occupo, io fondamentalmente lavoro con gli attori, il resto è tutta una conseguenza, è tutto un riverbero, lavoro sulle luci, sugli oggetti, sui suoni. Ho passato a maggio una settimana in giro nei luoghi pasoliniani, ho registrato di tutto e ho preso oggetti, li ho portati in scena, e questi suoni sono diventati, a cominciare anche dal tagliamento, ad esempio, sono diventati, anche se non sono immediatamente individuabili, sono diventati la tessitura sonora dello spettacolo che si in qualche modo si intreccia con le voci e con i canti scritti appunto dal maestro De Franceschi.
0: Benissimo, allora io ricordo al pubblico di Radio 3 Suite che dopodomani 11 settembre, poi l'indomani il 12 settembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine va in scena I Turks dal Friul con la regia di Alessandro Serra, un testo di Pasolini con la regia di Alessandro Serra, appunto, e la produzione rientra nel progetto Cinema Zero I Turks dal Friul 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. E noi adesso ci salutiamo. con un ascolto, con un piccolo inserto audio dei cori e lo spettacolo. Io ringrazio il regista Alessandro Serra per essere stato con noi questa sera. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie, arrivederci. Mille, grazie. Arrivederci.

0: Questo era un brano tratto dallo spettacolo I Turks dal Friul, uno spettacolo di testo di Pasolini che viene messo in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a partire dall'11 settembre, con la regia di Alessandro Serra, che abbiamo avuto nostro ospite poco fa. Intanto vorrei rispondere, prima di passare al servizio successivo, a un nostro ascoltatore, a una nostra ascoltatrice, che ha scritto al 335-5634-296 chiedendo quale fosse il brano di Vivaldi che abbiamo fatto ascoltare. Sovente il sole, un brano tratto dalla Andromeda liberata ed è l'unico manoscritto autografo vivaldiano presente a Venezia. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello, Dipartimento di Musica Antica. E adesso cambiamo appunto capitolo, come dicevamo un attimo fa, parliamo di un volume di un libro che è uscito proprio oggi, mi pare, e di una mostra che inizia dopodomani. Il progetto, quindi, che si compone di questi due momenti, è un progetto di Stefano Cerio. Il titolo è The Redemption of Nature, e ne parliamo di tutto quanto il progetto, del libro, della mostra, ma dell'idea che vive naturalmente dietro tutto questo progetto. Parliamo con Stefano Cerio, che è il nostro ospite. Buonasera, Stefano Cerio.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Stefano Cerio, fotografo che ha voluto in questo libro che è uscito oggi, edito da Codlibet, ha voluto portare avanti o anche rappresentare, vorrei dire, una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, però con una prospettiva particolare. Non è l'elemento distruttivo quello che lei ha voluto mettere in evidenza, ma l'elemento invece di rinascita dopo la distruzione.
1: Sì, infatti, diciamo appunto proprio il titolo The Redemption, cioè una rinascita della natura, una rivalsa della natura che dimostra una resistenza incredibile al grande dramma degli incendi così diffusi in questi momenti. Nel senso che io, per esempio, nel territorio di Cagliari, ad esempio, c'era un ulivo che è stato secolare, completamente distrutto, avvolto dalle fiamme, ma che dopo 2 o 3 anni è riuscito a rinascere, anche se lievemente, e dimostra di essere ancora vivo. Cioè, si vedono delle resistenze anche per esempio nella zona della riserva dello Zingaro, che aveva appena subito un incendio, grande incendio, quando sono andato a fotografarla, che le palme dopo veramente 3 mesi riescono a
0: Certo.
1: rinascere. Allora, questa cosa mi ha colpito fortemente, perché è ovvio che i danni di questi incendi sono comunque ingenti, in alcuni casi ovviamente insuperabili, però, cioè, bisogna dire che la natura riesce a riprendere la propria forza in maniera veramente insospettata a volte,
0: Mi
1: insomma.
0: viene a pensare che una cosa del genere farebbe poi la felicità dei genetisti, di quelli che fanno miglioramento genetico, perché andare a studiare queste piante che resistono a tutto questo e continuano a prosperare lì, a produrre probabilmente, vuol dire andare a migliorare anche la specie vegetale in questione, ma questo è un dettaglio. E invece,
1: Sì.
0: che non è un dettaglio di tipo non artistico, mentre invece dal punto di vista artistico le sue foto sono molto belle perché credo che diano un senso di speranza, al di là di tutto, cioè in quei colori che a volte sembrano colori tetri, poi in realtà si intravede il momento di speranza, e credo che sia questo il punto più complesso, il punto più evidente del suo progetto, no?
1: Sì, senza meno, nel senso che io, ecco, appunto quello che.
0: Complesso il punto più evidente del suo progetto, no?
1: Sì, senza meno, nel senso che io, ecco, appunto quello che tendevo a enfatizzare è proprio questa.

0: situazioni inaspettate. Non pensavo veramente che la natura avesse questa forza, in certi casi,
1: E poi
0: veramente.
1: c'è un senso di silenzio che viene fuori dalle sue foto, ammesso che questo sia possibile in una fotografia, insomma, ecco, c'è questo, è un senso molto evidente. Io non ho detto tra l'altro che la mostra sarà in esposizione dall'11 settembre al 10 gennaio 2027 al MUDAC di Carrara, ed è una mostra a cura di
0: Sì,
1: Angela Madesani, ma è chiaramente
0: Angelo, per esempio.
1: un dato che
0: Sì.
1: dovevamo dare assolutamente. Lei diceva si è concentrato su Sicilia e su Sardegna.
0: Sì.
1: Come? Cioè, come nasce il progetto? Andando a girare per questi luoghi, a cercare specificamente queste cose, o è stato quasi, o sono state quasi le piante a incontrare lei?
0: Ma diciamo che io inizio questa mia riflessione in maniera autonoma a Pantelleria, che è un'isola che io, insomma, amo moltissimo e che ha subito nel 22 quel grandissimo incendio, no? Che ha sconvolto
1: Certo.
0: completamente tutta l'isola. E lì ho fatto un'operazione, diciamo, proprio installativa. E quindi, insomma, sono andato nella zona di Montagna Grande, in cui gli alberi alto fusto sono ancora completamente, diciamo, quasi completamente carbonizzati, ma che sta, il sottobosco sta rinascendo in maniera evidente, e ho, diciamo, installato un liquido arancione un po' fosforescente, che è il Phos-CEC, che è un liquido che viene lanciato da ieri, che è ritardante di fiamma. Quindi io, diciamo, ho spalmato su una piccola parte di sole, poi ho allargato digitalmente, ovviamente, per non inquinare il suolo in maniera impropria, quindi l'ho fatto digitalmente, ma ho spalmato questo liquido, che è un liquido che ha proprio la funzione di ritardare la fiamma, quindi non viene lanciato sul fuoco, ma viene lanciato nelle zone limitrofe per impedire al fuoco di espandersi. E quindi questa mia idea era, in certo senso, in maniera simbolica, di salvaguardare ancora il posto dal fuoco. Quindi era un lavoro, diciamo, questo più che fotografico, direi installativo, diciamo, poi la
1: Certo.
0: fotografia documenta l'installazione, ma in realtà è un lavoro più esclusivamente installativo, insomma, ecco, come ad esempio è anche abbastanza installativo, non so se ha visto nel libro, quei grandi negativi di
1: Sì, ho
0: grande
1: visto, esatto, era
0: formato
1: quello
0: bruciano.
1: di cui le volevo parlare, sì, infatti, quello dei negativi, dell'uso che ha fatto i negativi, del trattamento, diciamo, dei negativi. Ma lascio a
0: Sì,
1: lei la
0: sì, sì.
1: parola.
0: Diciamo, ecco, io ho utilizzato l'antica macchina a banco ottico, no? Quella che si vede, diciamo, col telo nero, quella un po', insomma, desueta da questo punto di vista, che realizza questi grandi negativi 20x25 centimetri, che sono, diciamo, l'esempio più unico di negativo fotografico, perché sono anche molto costosi e complessi nella realizzazione. E, diciamo, e poi, diciamo, ho utilizzato una specie di grande forno industriale, diciamo, uno sverniciatore, e li ho accartocciati col caldo, diciamo, e quindi ho perduto quello che è l'originale fotografico per eccellenza, nel senso, lo stesso calore che ha distrutto gli alberi, in realtà l'ho utilizzato per distruggere i negativi e quindi privarmi in maniera, diciamo, dell'unicità dell'immagine fotografica analogica classica, ecco,
1: Quindi è
0: insomma.
1: una scelta che ha una funzione così di, vuol dire, simbolica in qualche modo, soprattutto.
0: Simbolica, sì, direi simbolica, fondamentalmente simbolica.
1: Anche se lei riporta sul libro l'esito di questo trattamento, no? Cioè, questo
0: Sì,
1: si
0: sì.
1: vede. Quindi ha
0: Si
1: anche una
0: vede.
1: sua valenza, se vogliamo, visiva di impatto forte, però è fondamentalmente simbolica.
0: È simbolica perché è comunque una perdita, perché l'immagine, diciamo, l'originale fotografico per eccellenza viene comunque
1: Sì.
0: distrutto, in un certo senso, con un legame alla distruzione della pianta, perché poi, insomma, ecco, diciamo, la verità è la natura rientra fortissimo in queste zone, ma chiaramente gli alberi del grande fusto, alcuni sono irrimediabilmente perduti, purtroppo, insomma, ecco.
1: La mostra di Carrara, curata da Angela
0: Sì.
1: Madesani, porta in esposizione 12 fotografie, mi pare di capire, di grande formato, ma anche un
0: Sì, sì,
1: video.
0: sì. Sì, un video, sì, in realtà poi ho, diciamo, campionato tutte queste zone bruciate dall'alto con l'utilizzo di un drone che non è un'estetica che amo particolarmente, però in questo caso è veramente utile per campionare il territorio, quindi mostrando questi luoghi bruciati, e il video ha un trattamento di estrema sovraesposizione.

0: passione, diciamo, l'idea era proprio di mostrare l'immagine bruciata, no? Si dice una foto molto chiara, una foto bruciata, si dice anche.
1: Sì.
0: E quindi questo riutilizzo della sovraesposizione in video riporta anche quello all'idea della bruciatura, insomma, del fuoco, in un certo senso.
1: Anche l'uso del quello che cui faceva cenno prima, l'uso del ritardante di colore rosso, anche quello vuole essere simbolico, diciamo così, oppure lì è anche la scelta di un tratto cromaticamente molto forte, molto d'impatto, appunto.
0: Sì, sicuramente rispetto alla media delle mie opere, che sono sempre un po' così, è sicuramente molto, molto d'impatto il lavoro sul Fast Check, però in realtà l'ho utilizzato indipendentemente dall'aspetto, diciamo, cromatico, proprio per il suo significato simbolico. Ecco,
1: Sì.
0: esattamente quello, diciamo. Anche perché io i miei ultimi lavori, appunto, sono molto installativi e sono comunque, diciamo, delle variazioni nel territorio naturale con delle cose che ho sempre aggiunto, così come in Brenva, in cui ho aggiunto un grande muro gonfiabile nei punti in cui si arrivava il ghiacciaio del Brenva quando ero ragazzo, quindi, no, quindi segnando questa cosa, così come il lavoro Aquila, in cui ho montato dei gonfiabili nelle zone che hanno, diciamo, naturali, ma che hanno subito il terremoto. Quindi è una mia caratteristica quella, in realtà, di inserire degli aspetti nel territorio naturale. Quindi, diciamo, questo aspetto installativo è molto presente nei miei ultimi lavori, insomma.
1: Sì, Stefano Cerio, mi viene anche da chiederle, lei procede senza mezzi termini perché passa dalla rappresentazione di luoghi di turismo, di acquapark, eccetera, a questi spazi invece, e non è questo l'unico caso, invece in cui domina l'elemento naturale basta e l'assenza dell'uomo quasi diventa un elemento fondante, connotante di tutto quanto. Qui l'assenza dell'uomo in questo, per esempio, The Redemption of Nature, si avverte molto forte.
0: Sì, si avverte molto
1: Oddio, i
0: forte,
1: danni
0: diciamo,
1: dell'uomo
0: è una.
1: no, perché quelli si vedono in primo piano, i danni indotti dall'uomo, però la presenza vera e propria non c'è.
0: Esattamente quello, insomma, così come non c'era nel lavoro sullo scioglimento dei ghiacciai, ma in realtà la presenza dell'uomo è purtroppo presente negli effetti delle politiche dissennate. Insomma. È chiaro che diciamo, i grandi incendi sono spesso indotti da mano umana e ovviamente utilizzano il problema climatico per enfatizzare i danni, però è chiaramente, diciamo, la non presenza nelle foto dell'uomo in realtà lo evoca quasi sempre.
1: Tornando a questo progetto, The Redemption of Nature, immagino che lei abbia visto tanti luoghi di piante, diciamo così, resistenti, rinate, risorte, quasi vorrei dire in qualche maniera, ne avrà viste tante. Cosa l'ha indotto a scegliere certi soggetti piuttosto che altri, cioè l'evidenza del tratto di rinascita e resistenza, un fatto puramente di estetica, ovvero di bellezza di quello che riusciva a ritrarre, il tipo di pianta, mi sto andando un po' a braccio, insomma, ecco, che cos'è
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: poi fa sì che una scelta prevalga sull'altra?
0: Ma fondamentalmente il fatto che sia presente sia, diciamo, l'effetto del fuoco che la rinascita, che non è sempre evidente, perché a volte la rinascita è totale e quindi non si vede l'effetto del fuoco, o a volte purtroppo l'effetto del fuoco è definitivo e quindi non si vede la rinascita. Quando ci sono cose che succede spesso, ma non sempre, ovviamente queste due condizioni insieme, è il momento che mi ha spinto a fotografare, ecco, il momento in cui c'è la presenza di questi due aspetti. Diciamo, questo
1: Certo.
0: è.
1: Senta, e adesso non so se sta lavorando già su altri progetti rispetto a questa, perché diventa abbastanza interessante capire come il percorso di un fotografo come lei, che naturalmente non procede così in maniera scomposta, vorrei dire, ma seguendo evidentemente delle idee, dei progetti, una filosofia, direi quasi, di approccio all'immagine. Ecco, che cosa c'è adesso che sta seguendo in maniera particolare?
0: Ma diciamo, in generale la tematica ambientale mi interessa fortemente, però diciamo, io tendo a far decantare il periodo in cui realizzo un'opera da quando penso quella dopo. Adesso ho bisogno comunque di un periodo di non azione per riuscire poi a pensare. Ovviamente, cioè, nel mondo delle idee ci sono delle cose, ma non è ancora formalizzata la cosa perché ho bisogno di un momento di stacco. Quindi, in questo momento ho lavorato fino a poco tempo fa al montaggio del video, alla cura delle stampe che sono a Carrara e alla cura della stampa del libro che io amo molto anche come oggetto, quindi è un lavoro anche sul libro e quindi non ho ancora idea di cosa farò dopo perché ho bisogno proprio di questo momento di stacco tra i vari progetti. Non,
1: Ma dal suo punto di
0: questo
1: vista, in un progetto che prevede come questo il libro e la mostra, il
0: sì.
1: libro è semplicemente l'oggetto che documenta quanto c'è in mostra, oppure sono due modi diversi e complementari di portare il proprio lavoro al pubblico?
0: Questo è molto interessante, no? In realtà sono due modi diversi. A volte ci sono delle immagini che io penso esclusivamente per il libro e non penso che possano avere un senso nella mostra vera e propria. Quindi questo non è un catalogo come non mai sono i miei libri, un
1: Esatto, questo le
0: catalogo
1: chiedevo, sì,
0: della mostra,
1: certo.
0: esatto. Mai un catalogo della mostra, ma proprio un progetto pensato in maniera, ovviamente i due lavori sono collegati, i due aspetti sono collegati, ma ci sono immagini che io, per esempio, nel libro non avrei mai messo nella mostra, insomma, ecco, questo è perché sono stati, diciamo, la narrazione del libro ha bisogno anche di un lavoro più ampio, che magari nella mostra a volte può sembrare anche un pochino ripetitivo, ma invece nel libro ha una funzione importante.
1: E
0: Quindi
1: poi sono
0: il
1: meccanismi di
0: libro
1: fruizione diversi,
0: sono
1: evidentemente.
0: meccanismi di fruizione, fosse altro per il formato, nel senso che
1: Certo.
0: no, il formato, il modo di vedere.
1: I tempi di
0: Quindi diciamo, secondo me,
1: attenzione che concede lo
0: sì.
1: spettatore, insomma, chiaramente.
0: Certo. Cioè, secondo me il libro ha bisogno proprio di una sua storia ad hoc, ecco, direi proprio senza meno. Ed è sempre stato così, insomma, io diciamo, ho fatto tantissimi libri, diciamo, io amo molto l'oggetto libro, in questi ultimi proprio c'è anche un lavoro sulla carta, sulla copertina, però fondamentalmente è un lavoro che io penso e costruisco quasi esclusivamente per il libro, in quel caso, ecco.
1: E questo è il caso del progetto, appunto, The Redemption of Nature, di cui abbiamo parlato questa sera, un progetto di Stefano Cerio che ha di fatto pubblicato un libro con le sue fotografie, un libro edito a Quod Libet che è uscito oggi, e contemporaneamente porta queste immagini in mostra al MUDAC di Carrara a partire dall'11 settembre fino al 10 gennaio 2027. Questo progetto, The Redemption of Nature, nasce, appunto, ne abbiamo parlato, da una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, e le immagini, appunto, restituiscono questi paesaggi sospesi, silenziosi, dove i segni dell'incendio convivono con i primi indizi della rinascita. Appunto, in questo senso, il riscatto, possiamo dire, è la resurrezione della natura. Io ringrazio molto allora Stefano Cerio per essere stato con noi. Noi ci salutiamo con un brano musicale che parla di una pianta che resiste all'inverno, Der Lindenbaum, un Lied di Schubert dalla Winterreise. Grazie ancora allora Stefano Cerio per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie, a risentirci.
1: Arrivederci.

E questo era Der Lindenbaum, il lead di Schubert, estratto dalla Winterreise, dalla raccolta Winterreise, Viaggio d'inverno. L'abbiamo ascoltato nella interpretazione di una delle coppie più felici della musica del Novecento, ovvero quella formata da Benjamin Britten, in questo caso al pianoforte, e Peter Pears, tenore. E adesso siamo molto vicini ad aprire l'ultimo capitolo di questa puntata di Radio 3 Suite di questa sera, del 9 settembre, perché stiamo per aprire il secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino e vi proponiamo la seconda parte di un concerto che parzialmente appunto è andato già in onda ieri. È un concerto in cui la London Symphony Orchestra è diretta da Antonio Pappano, che è il direttore principale London Symphony Orchestra a partire dal settembre del 2024. Noi conosciamo molto bene Pappano, tra l'altro, per la sua lunga militanza alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ben 18 anni, ancora più lungo il periodo di direzione musicale alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, addirittura lì sono 22 anni, dal 2002 al 2024, e nel 2024 appunto invece ha assunto il ruolo di direttore principale della London Symphony Orchestra che ascoltiamo stasera. E il brano che ascoltiamo è un brano di quelli che da sempre gode dei favori del grande pubblico, vorrei dire, perché è un pezzo magnifico ed è una delle sinfonie più note di tutto quanto l'Ottocento, pur essendo stato scritto veramente negli ultimi anni dell'Ottocento. Parlo della sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica di Tchaikovsky, composta tra il 1892 e il 1893, anno in cui è stata poi eseguita per la prima volta a San Pietroburgo. Il titolo Patetica, che forse sta a sottolineare il fatto che c'è una componente dolorosa, quasi ostentata per tutto quanto il lavoro, e forse oltre che ostentata, stemperata nella meraviglia della musica stessa. Si dice appunto che il titolo Patetica sia stato suggerito al compositore e dal fratello Modest, la cui opinione Tchaikovsky aveva in gran conto, e appunto sarebbe stato suggerito dal fratello all'indomani della prima esecuzione. E naturalmente è anche una sinfonia fatidica, vorrei dire, in qualche maniera, perché fu eseguita per la prima volta il 16 ottobre, o diciamo il 1893, a San Pietroburgo. Il 25 ottobre, cioè 9 giorni dopo, Tchaikovsky sarebbe morto per un attacco di colera. E dunque a quel punto la sinfonia è diventata poi quasi una sinfonia intesa come una sorta di grido di dolore finale, una sorta di confessione autobiografica fatta in punto di morte, una sorta di commiato tragico e dolorosissimo. Ma in ogni caso è una sinfonia che ha tutto quanto un andamento veramente coinvolgente nei confronti del pubblico e ha anche alcune particolarità veramente interessanti dal punto di vista strutturale, perché per esempio sposta nel finale il movimento lento che nell'Ottocento, nella Sinfonia dell'Ottocento, era tradizionalmente collocata invece al centro, invece in questo caso si chiude con un adagio lamentoso e al centro ci sono invece due movimenti, due allegri sostanzialmente, quindi c'è un adagio iniziale, un adagio finale e in mezzo due allegri. Appunto, anche strutturalmente diventa una sinfonia originale, interessante, ma forse ha anche un senso questa chiusura con l'adagio, se si ragiona poi su quelli che sarebbero stati gli elementi di vita, in questo caso di morte, di Tchaikovsky stesso. Ecco, questo ha reso la sinfonia patetica, oltre alla straordinaria invenzione melodica che sorregge tutta quanta la sinfonia, perché è chiaro che
la ricchezza di idee melodiche, la densità di suono, la capacità di orchestrare mettendo in evidenza le diverse sezioni, sempre con un'enfasi che qualche volta sfiora anche la retorica, ma voglio dire una retorica bella, di quelle che in qualche modo prende lo spettatore, prende l'ascoltatore e lo prende allo stomaco, e poi dopo averlo preso allo stomaco lo induce a ragionare. Ecco, tutto questo probabilmente ha reso la patetica nel suo genere evidentemente di sinfonia iperromantica o tardoromantica, che dir si voglia, l'ha resa una sinfonia popolare e amatissima. Noi l'ascoltiamo allora finalmente, questa sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, patetica di Piotr Ilyich Čajkovskij, scritta nel 1892-1893, si compone di 4 movimenti. Il primo è adagio, poi seguito da un allegro non troppo, il secondo movimento è un allegro con grazia, il terzo un allegro molto vivace e il quarto, lo dicevamo, è un adagio lamentoso seguito da un andante. Dirige Antonio Pappano, l'orchestra è la London Symphony Orchestra, il concerto è stato registrato il 10 maggio 2026 alla Barbican Hall di Londra. Buon ascolto.

Davvero com'è bello il finale della patetica sinfonia numero 6 in si minore opera 74 di Piotr Ilyich Tchaikovsky in quattro movimenti. Noi l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano in una registrazione del 10 maggio 2026. Era un concerto che si è tenuto a Londra a Barbican Hall e ricordo che Pappano ha con la London Symphony a partire dal settembre 24 un rapporto di collaborazione quasi stabile in quanto è direttore principale dell'orchestra inglese, della prestigiosa orchestra inglese. Leggo un messaggio di Andrea da Siena che ha scritto: mi sembra una patetica con una grandissima tensione, bella, sono quasi sorpreso. Però dopo il finale d'Italia, Australia e basket femminile ci sarebbe voluto qualcosa di più conciliante con il riposo. E vabbè, abbiamo scoperto che l'Italia ha perso questa partita pur avendo fatto una rimonta clamorosa, ha perso all'ultimo secondo, va bene, ma insomma Tchaikovsky poverino non poteva saperlo che ci sarebbe stato, e nemmeno Pappano, che ci sarebbe stato Italia-Australia di basket femminile. E era l'ultimo ascolto naturalmente di questo cartellone, il secondo cartellone di puntata del 9 settembre, di mercoledì 9 settembre 2026 di Radio 3 Suite, e abbiamo trasmesso la seconda parte di un concerto la cui prima parte invece abbiamo già trasmesso ieri, in cui appunto Antonio Pappano guidava la London Symphony Orchestra. E adesso, dopo aver ascoltato tanto Mahler nella prima parte della serata, nel primo cartellone c'era il Mahler trascritto da Benjamin Britten con What the Wild Flowers Tell Me, e poi lo abbiamo ascoltato anche nell'intervallo naturalmente quando abbiamo mandato lo scherzo dalla sinfonia numero 10, quello ricostruito da Cook naturalmente. Adesso ascoltiamo invece un Mahler direi super classico, uno dei brani mahleriani più ascoltati, più amati, più noti. Parlo dell'Adagietto dalla Quinta Sinfonia, anno 1904. Lo conoscono tanto gli spettatori e gli ascoltatori di musica, ma anche gli spettatori di cinema, per l'utilizzo magistrale che Visconti ne fece nel film Morte a Venezia. Ascoltiamo l'Adagietto dalla Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler in do diesis minore 1904 dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Nasce dal silenzio e ritorna al silenzio l'adagietto di Gustav Mahler dalla Quinta Sinfonia. Era l'ultimo ascolto di questa serata, di questa puntata di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che domani avremo ancora tanta musica con due cartelloni, messa in si minore di Bach e poi da Milano Musica il quartetto Nus con Alda Caiello e musiche di Peter Ottvoss. Finisce qui la puntata, dunque. Io ringrazio i due tecnici Mirko Buonomo e Fiore Liborio, ringrazio la regista Marianna Gallerano per l'assistenza e per il gran lavoro fatto. Grazie a voi per averci seguito. Buonanotte da Stefano Valanzuolo, a domani.

0: Playlist e anche su Rai Play Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

Fortuna che Becuccio non era salito. Li trovai che avevano addobbato di nero un grosso scarabocchio su un catafalco e acceso intorno quattro candele. Parlavano di Parigi e naturalmente Momina diceva la sua. Chiesi che cosa succedeva. La nene, vestita di velluto rosso, mi disse disinvolta che Loris celebrava la morte del suo secondo periodo e che avrebbe fatto un discorso polemico. Ma il vocio era forte e Loris, rintanato sul letto, ruminava qualcosa per conto suo, fumando con gli occhi chiusi. C'era molto fumo e diverse facce che non conoscevo. C'era il vecchio pittore che era venuto con noi a Saint-Vincent. C'era la piccola signora in raso dagli occhi libidinosi. C'era quel Fefè del veglione. C'era Mariella, bionda e vociante. Non vidi subito Rosetta. Poi la trovai che fumava nel vano della finestra. Un piccolino mezzo gobbo le stava davanti e lei carezzava un gattino che si teneva sul braccio. «Come va?» le dissi. «È suo?» «È venuto dai tetti», mi disse. «Nessuno l'aveva invitato». Lo studio era abbastanza in ordine. Su un tavolo vicino al lavandino c'erano piatti di antipasti e di dolci, bottiglie, qualche bicchiere. Tutti avevano già in giro, per terra o tra le mani, un bicchiere. Pensai che quel giorno la nene doveva aver lavorato quasi quanto me, ma che per lei tutto finiva con la notte. Le voci e i discorsi che scoppiavano erano già di gente tocca. Io mi tenni in disparte. Non salutai nemmeno tutti entrando. Trovai da sedermi e da bere e poggiai la testa contro il muro. Su tutte salì la voce di Mariella, che parlava di un teatro di Parigi e di una ballerina negra che non era la Baker. «Mangiate, mangiate!» esclamava la nene preoccupata. Il giovanotto del veglione venne ad accendermi la sigaretta. Mi guardava con gli occhietti. «E quel suo cavaliere?» mi disse. «Non sono un cavallo», risposi. Sghignazzò come allora. Si cacciò le mani in tasca piantandosi davanti alla mia sedia. «Troppe donne qui», mi disse. «Vorrei che ci fosse lei sola». «No, no», gli dissi. «Lei ha bisogno di veder gente. Si impara sempre dalla gente». «Mi inviti nel suo atelier, tutti ne parlano». «Si figuri, lei è già un cliente». Ma era scemo, non seppe continuare. Ghignò e mi chiese se mi piacevano i gatti. Gli dissi che preferivo i liquori. Andò a versarmi un bicchierino, fece il gesto di baciarlo e me lo tese. Lo beva se ci tiene», gli dissi. Finì che lo bevve. Io ascoltavo il discorso che il mezzo gobbo faceva con Rosetta. Era un ragazzo vecchio, dalla faccia rugosa. Parlava dei negri del tombolo. Le diceva, erano sempre ubriachi di liquori e di droghe. Di notte facevano orge e si tiravano coltellate. Quando una ragazza era morta la sotterravano nella pineta e ci appendevano alla croce le mutandine e il reggiseno. Giravano nudi, diceva. Erano primitivi autentici. Rosetta lisciava il gatto e mi guardò di sotto in su. Succedevano scene da pazzi, diceva l'altro. Gli americani facevano battute ma non riuscivano a snidarli. Vivevano in capanne di foglie. Dopo nessuna guerra sono mai successe cose simili. Fefè disse la sua a bocca piena. Peccato che sia finita, disse. Sarebbe stata una bella villeggiatura. Il mezzo gobbo lo guardò seccato. Si scandalizza, gli disse Rosetta. Hanno fatto qualcosa di diverso da noi? Erano gente di coraggio, più di noi. Capisco i negri, disse allora Fefè, ma non capisco le donne, vivere così nei boschi. Morivano come le mosche, disse il gobbo. Anche gli uomini morivano. Sono stati ammazzati, disse Rosetta, col freddo, con la fame, affucilate. Perché questo? Perché non questo, disse il gobbo ghignando. Rubavano, si distruggevano tra loro, si riempivano di droga. Il gatto sfuggì dal braccio di Rosetta. Lei si piegò per riacchiapparlo e disse: le stesse cose si fanno a Torino. Dov'è il male maggiore? Dal letto strillavano. Qualcuno aveva acceso un bicchierino di liquore e gridava: spegnete la luce! Nell'urlio delle ragazze spiccò la voce di Mariella. Qualcuna, mi parve Momina, spense davvero la luce. Seguì un istante di silenzio confuso. Cercai subito Rosetta nell'ombra. Mi parve di tornare a quella notte nella mia stanza quando lei aveva spento. Ma già tutti dicevano: quanto è bello, lascia così! Le quattro candele sul catafalco e la fiammella azzurrina che qualcuno aveva posato a terra davano l'impressione di trovarci dentro una grotta. Allora gridarono: Loris, parla, Loris! Ma Loris non si muoveva dal letto e la nene andò a scuoterlo e litigarono. Io vedevo le due ombre agitarsi sulla volta, sentivo Loris bestemmiare. Pare che non fossero venuti molti dei pittori invitati e lui diceva villanamente che non era il caso di fare un discorso a noi altri. Il bello è che tutti lo presero in parola e si riformarono i gruppetti e qualcuno si sedette per terra. Ricominciarono a bere. Mariella mi passò accanto e mi chiese se mi divertivo.
Mi disse di guardare il catafalco, quanto faceva teatro, quant'era surrealista, e riattaccò con la sua recita. Fortuna che la nene venne a cercarla quasi subito perché facesse girare un piatto anche lei. Rosetta beveva molto, era scura. Adesso stava seduta in un gruppo dove c'era anche Momina, ai piedi del letto di Loris, e raccontavano storielle, tacevano, ridacchiavano. Nei riflessi delle candele io cercavo di non incontrare gli occhi della nene. Glieli avevo visti gonfi, sentivo la crisi, il suo dispetto salire perché la festa andava avanti fiacca. Non le restava che sbronzarsi e tra poco l'avrebbe fatto, ma aveva ancora una speranza che arrivasse qualcuno a ridare vita. Qualcuno parlava di andarcene, di sederci col fiasco sui gradini del monumento all'artigliere. «Andiamo in barca», disse un'altra. «Andiamo a donne», disse la voce fessa di un ragazzo. Queste cose fanno ridere. Rise anche Loris sul letto con la sua pipa. «E noi», disse una voce di donna, «andremo a maschi». Eravamo imbruttiti e sfasati, o forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno s'occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. «A Marsiglia», disse, «le belle signore», o forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno s'occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. «A Marsiglia», disse, «le belle signore vanno al porto nelle case di piacere».

«Sentite», disse un ragazzo nuovo che non conoscevo. «Ripassando il Po si arriva in via Calandra. Lo sappiamo», guardò me e Momina con aria insolente, «che una signora non ci passa volentieri. Ebbene, andiamoci insieme, ben inteso, all'osteria. Dai vetri si vede il va e vieni. Ci state tutti?» La Nenne ci supplicò di aspettare se venisse ancora qualcuno, di mangiare, di cantare tutti insieme. Disse a Loris di non essere un porco, voleva almeno che bevessimo, che aspettassimo mezzanotte. «È mezzanotte», le dissero, «non vedi che è già buio?» «Poi torniamo», le disse Mariella. «Portiamo il gatto», disse un altro. Per uscire qualcuno accese la luce e tutti avevano facce stravolte. Persi di vista Rosetta e Momina, mi toccò scendere col gobbo e con Fefè. Giù dalla scala era un baccano. La voce di Loris rimbombava. Io pensavo di andarmene, ma Fefè mi diceva sciocchezze e non vedevo più le altre sul viale. Insomma, li seguì nell'osteria di via Calandra. Non è una viuzza e ricorda un poco via Margutta. L'automobile di Momina era già ferma davanti alla bettola e dentro la bettola era una confusione. La gente al banco ci guardava ostile. Va bene che noi altre potevamo anche essere ragazze delle case di rimpetto, ma a quell'ora e tutte insieme, in giro coi clienti. Queste cose io le immaginai, ma i ragazzi e lo stesso Loris le dicevano forte. Mi resi conto che era tutta una burla che divertiva i ragazzi e che noi altre ci eravamo prestate da sceme. Non capivo Momina cascarci così, ma Momina e Rosetta s'erano già sedute ai tavolini di latta arrugginita e facemmo circolo. Si sedette Mariella, si sedette il pittore, si sedette la Nene. Via via che di noi ne entravano, diventava più difficile parlarci e capire perché fossimo là. Il padrone fece scostare due ometti coi baffi che bevevano nell'angolo e ci ammassò tutti quanti vicino alle cassette di legno dei ligustri sull'entrata. Già prima, entrando nella via, c'erano pochi lampioni e finestre, questo sì, avevamo visto una bancarella e l'uomo in bianco che vendeva torrone e castagnaccio. Poi gruppetti di soldati, di ragazzi che scantonavano vociando in un portone e davanti al portone Fefè aveva dato un colpetto di tosse. Era largo, chiuso da una vetrata, semibuio, e risentì l'odor di piscio, di acetilene e di fritto che da bambina avevo sentito la sera sotto casa mia. Nella bettola la Nene già si lagnava che dal suo posto non vedeva la strada. Nessuno di noi vedeva la strada, c'erano perfino le tendine ai vetri. Per osservare quel movimento e gustarlo bisognava stare in piedi al banco e di là sporgersi, guardare dalla porta, insomma muoversi. Il mezzo gobbo e il ragazzo elegante che ci avevano portate nella bettola se la risero insieme e dicevano con Loris che una buona inchiesta sulla vita può farla soltanto una donna che abbia il coraggio di esercitare. Mariella stava sulle spine. Rosetta taceva, un po' ubriaca, col gomito sul tavolo. Il padrone volle sapere che cosa bevevamo. Il locale era basso, rivestito di legno, sapeva di vino e di segatura bagnata. A parte la nostra baraonda e i discorsi scemi dei ragazzi, di Loris, era una solita osteria di gente tranquilla. C'era perfino una ragazza dietro il banco e un soldato le parlava sbirciando noi altri. Da un momento all'altro avrebbe potuto entrare Becuccio. Invece di rispondere al padrone, i nostri vociavano. Io devo dire che mi vergognavo. Cercavo di cogliere gli occhi di Momina o di Rosetta, di fargli cenno che venissero via. Ma Momina gridava qualcosa, animata, seccata contro Loris. Rosetta non rispondeva alle mie occhiate. La Nene era scomparsa. Discussero, volevano il marsala all'uovo, dicevano che in questi casi si prende il marsala all'uovo. La piccolina vestita di raso rideva più dei ragazzi, li eccitava, chiedeva dov'era la Nene e se aveva attraversato la strada. Fosse stato possibile, sarebbe entrata lei coi ragazzi nel portone di rimpetto. Lo disse, gettò perfino qualche occhiata al soldato. Io mi aspettavo quel che poi successe. Tornò la Nene, venne del vino, vino nero, del fusto. Qualcuna di noi prese la grappa, prese l'anice, prese la china. Cominciò Loris a dire «Padrona» alla Nene. «Padrona, ci faccia vedere le ragazze. Queste che abbiamo sono porche da poco». «Che ne sa?» disse Momina tra i denti. Ridendo e gridando, cominciarono a dire che bisognava provarci, fare il confronto, dare un punteggio. Allora cominciò una discussione su chi di noi sarebbe stata la miglior prostituta. «Per doti d'animo e di corpo», disse il gubbetto. Venne discussa anche Mariella, che finì per infervorarsi e pigliare sul serio il punteggio. Quasi quasi litigò con Momina. Ma il vecchio pittore disse che tutte eravamo meritorie, che era questione di momento e di gusti, e il criterio doveva essere un altro, la tariffa, il locale dove avremmo potuto lavorare. Qualcuno cercò di nominare tabarini e palcoscenici. «No, no», disse il gobbo, «qui si parla di vere marchette». Andarono avanti per un pezzo. Alla fine erano rossi in faccia più i ragazzi

e Mariella a Rosetta non trovarono un posto. Croce Rossina, conclusero, ingenua per combattenti. Ma non si fermarono qui. Ci avete messi sul gusto, cominciavano a dire. Adesso sulle spine ci stava Fefè. Già qualcuno era andato fin sulla porta e gettavano occhiate sceme da noi alla strada. Si alzò Momina e andò anche lei sulla porta. Li sentii ridere e rimbeccarsi. «Ecco, ecco», dicevano, «entra un vecchietto, entra una comitiva». «Rosetta», le chiesi freddamente, «lei si diverte proprio tanto». Rosetta aveva gli occhi più che mai infossati e mi guardò con un sorriso vago. La nene, che si dibatteva a zampate col vicino, l'urtò. Rosetta ripiantò i gomiti sul tavolo e disse «domani è un'altra giornata, non le pare?» Tornò Momina dalla porta. «Quei fessi», diceva, «quegli idioti, ci sono andati». Erano andati Loris, il gobbo e un altro. Lo dissero alla nene. La nene alzò le spalle, vuotò il bicchiere e tirò fuori una matita. Scrisse «porco» sul tavolino. Ci guardò sfacciata, supplichevole, sbronza. Stavolta al gabinetto l'accompagnò Mariella e al pittore, che sorrideva a Bonario e a Fefè, io dissi che pagassero il conto. Poi con Momina e Rosetta salimmo sulla macchina e ce ne andammo. Scesi quasi subito, a Porta Nuova. L'indomani Becuccio mi portò Febo in via Po. Fu una domenica vuota, inutile, perché passammo la mattina a ritoccare, a spegnere e accendere lampade, a fumare sigarette seduti in poltrona. Madame non era arrivata. La solita storia. Invitai Febo e Becuccio a colazione in albergo per potermene stare zitta e riposare. Si attaccarono a parlare di politica e Febo diceva che in Russia non c'è libertà. «Di far che cosa?» gli chiese Becuccio. «Per esempio», diceva Febo, «di mettere su un negozio come il nostro, di arredarlo come piaceva a noi». Becuccio gli chiese per quanta gente era fatto il nostro negozio. Febo disse che non importava la gente, perché tanto il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Becuccio gli chiese se noi due, che avevamo diretto i lavori, eravamo stati liberi di fare di nostra testa. Febo rispose che in Italia era ancora possibile a un artista di far di sua testa perché i padroni che pagavano dovevano tener conto dei gusti del pubblico. «Il pubblico vuol dire la gente», gli rispose Becuccio. «E la gente non importa perché il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Chi decide, insomma?» «Decide il più furbo», disse Febo. Becuccio disse che lo sapeva benissimo, ma che questo era il male. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Restò un momento dopo che Febo se ne andò e mi chiese se tornavo a Roma presto. Gli dissi se passava da Roma di farsi vivo. Non mi chiese l'indirizzo di Roma. Sorrise, mi tese la mano, non portava più il bracciale e se ne andò. Stetti sola tutto il giorno. Passeggiai dalle mie parti in via della Basilica. Adesso la piazzetta, i portoni, le bettole mi spaventavano meno. Porta Palazzo si chiamava Piazza della Repubblica. Per le viuzze vuote, nei cortili, vidi bambine che giocavano. Verso sera si mise a piovigginare, una pioggia fresca che sapeva d'erba, e arrivai fino in Piazza Statuto sotto i portici. Entrai in quel cinema. Madame arrivò di notte in automobile, col marito e tutti quanti. Fanno sempre così. Mi svegliarono al telefono, io credevo fosse Morelli. Buttarono in aria l'albergo, mi toccò rivestirmi e prendere con loro il caffè, sentire la storia di un temporale sugli Appennini. Tornai a letto che era l'alba. Ero contenta perché ormai non toccava più a me comandare. Stando così, nello stesso albergo, a distanza di un piano, non ebbi più un momento di pace. A tavola, in via Po, in automobile, ero sempre con qualcuno. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori e lasciò detto a me e al marito di preparare l'apertura per Pasqua. Passai le giornate telefonando e vedendo indossatrici, studiando programmi, facendo da segretaria e da padrona di casa. Rispuntò Morelli, spuntarono certe signore che chiedevano sconti, favori, impieghi per figliocce e conoscenze. A una serata nell'albergo rividi Momina e Mariella. Poi Madame ritornò da Parigi con qualche modello e con Febo. Quest'accidenti c'era andato di sua testa e l'aveva incantata. L'aveva convinta a metter su una compagnia di riviste per presentare i modelli. Cominciarono a vedersi in albergo e in via Po musicisti e impresari. Non mi pareva più Torino. Fortuna che bastava cominciare una cosa perché l'indomani si pensasse già ad altro. E allora smisi di occuparmene e passavo le giornate in atelier. Un giorno dissi «chissà Rosetta» e telefonai a Momina. «Vengo da te», mi rispose. «Non so cosa dirmi. Quella stupida si è uccisa un'altra volta».
Aspettai col cuore in gola la macchina verde. Quando la vidi al marciapiede uscii dal negozio e Momina sbatté lo sportello, traversò il portico e mi disse «Che fretta!». Era elegante, aveva un basco con la piuma. Salì con me in un salottino. «È successo che manca da casa da ieri. L'ho cercata mezz'ora fa al telefono e la cameriera mi ha detto che è in gita con me». Non c'era errore. Né Mariella né la Nene l'avevano vista. Momina non aveva il coraggio di telefonare alla madre. «Speravo ancora che fosse con te», balbettò con una smorfia. Le dissi che la colpa era sua, che se anche Rosetta non si ammazzava la colpa era sua. Le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii come se fosse mia sorella. Momina guardava il tappeto e non cercava di difendersi. «Mi secca», disse, «che credono che fosse con me». Telefonammo alla madre, non era in casa. Allora in macchina facemmo il giro dei negozi e delle chiese dove poteva essere andata. Tornammo alla villa di dove volevo telefonare al padre, ma non ce ne fu bisogno. Mentre scendevo dalla macchina, la vidi avvicinarsi, grossa e nera, sotto gli alberi del piccolo viale. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo e non averci fatto caso. Ma poi dicevo, si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te con Beccuccio e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente. Tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso sotto il grande lampadario sembrava un ricevimento e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero in seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta, in una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva, sarebbe impazzita. La portavano a casa. S'era di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così, davanti alla finestra che guardava Superga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Niccolò Fiorenza, concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Largo, allegro, grave, allegro assai. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.

0: Di Niccolò Fiorenza avete ascoltato Concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.
1: Ascoltiamo di Karl Maria von Weber Unbefangenheit, opera 30 numero 3. Sind es Schmerzen? Opera 30 numero 6. Ich denke dein. Opera 66, numero 3. Erna Berger, soprano, pianista Michael Raucheisen.